0: Para ustedes, los mejores.
1: Ding dong, il capitano di The Rob Dancanelli vi augura buon ascolto. Sta per partire, Luis. Allestate le cinture, perché si vola!

0: Juice.
1: La spremuta musicale di DJ Rob Zancanelli.
2: Amici, sento con Esico Radio Studio X, benvenuti da Rob Zancanelli su Radio Studio X. E iniziamo dal 1979, dove troviamo Dan Erdman con Relight My.

Ed in Juice, si miscela e misceliamo proprio di tutto. E dal 1989 arriva lei, la regina Madonna, con Express Yourself.

avere i DJ e lo staff della radio nel tuo locale o nel tuo evento, compleanno, traguardo da festeggiare, infoline al 338-777-8060 oppure visita il sito www.radiostudiox.it, dove da lì puoi scaricare anche l'app ufficiale per i telefoni Android e ascoltarci in tutto il mondo. Oppure premi il pulsantone, sempre dal sito, e ci ascolti in

0: Ti piace Radio Studio X? Passaparola.
1: Era Billy Ocean del 1980 con Are You Ready? Ma adesso, allora, ok, Ava Max, Car Case 2023.

Sei sintonizzato con Radio Studio X e il programma che stai ascoltando si chiama Juice, il programma ricco di vitamine musicali. E allora andiamo nel 2025 e troviamo Ruud Erichter con Night Moves, preso da un grandissimo pezzo che ha fatto la storia della house. Senti un po' che pezzone e noi ce lo ascoltiamo tutto. Dai, andiamo!

ancora che Radio Studio X lo puoi ascoltare in tutto il mondo andando sul sito www.radiostudiox.it e puoi scaricare anche l'app per i dispositivi Android per il momento e ci ascolti ovunque, ci porti con te. Intanto andiamo nel 1984 dove troviamo The Creatures con Maybe One.

E se stai cantando e ballando sei sulla frequenza giusta, Radio Studio X e il programma Juice. Adesso andiamo indietro nel tempo fino al 1977, dove troviamo gli Chic con Everybody Dance.

questo pezzo qui dal 1998, dove troviamo Armand Van Elden con You Don't Know Me, Tu Non Mi Conosci. E allora sei nel posto giusto se stai muovendo la gambina, se stai ballettando e canti insieme a noi. Questa è la musica di Juice, il programma ricco di vitamine musicali. Quelle che ti fortificano, che ti fanno ricaricare l'energia che hai perso nella settimana, eh? Dai! E allora balla!

Bailar, bailar! Era Gabby Ponte con Diento. E se vi siete presi sotto braccio e iniziato a girare come dei matti, siete nel posto giusto, siete nella Radio Dance, siete sintoconnessi con Radio Studio X. E allora andiamo nel 2004, dove troviamo Benny Benassi e Sandy con Illusion. E questa la canti e la balli insieme a noi di Juice. Pronto? Pronto? E si parte! È così, è così!

E siccome in Juice non stiamo mai fermi, ci muoviamo anche nel tempo e andiamo di qualche anno indietro, esattamente nel 1998.

Penultimo disco della prima parte di Joyce, si intitola Strange di Space Front del 2009 e riprende la produzione di Interfront, un disco che mettevi con il pitch a più 8 sul Technics perché suonava bene così.

E siamo giunti anche all'ultimo disco della prima parte di Juice. E nella seconda parte sarà quella dedicata alla tua playlist, che puoi richiedere all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com, indicando 10 pezzi dance, e rigorosamente dance, dagli anni 70 agli anni 2000. E l'ascolterai qui nella seconda parte di Juice e sarai il protagonista, salutando chi vuoi e dedicandola a chi vuoi tu. Ma adesso andiamo nel 2015, dove troviamo YOMC con Oasis.

playlist di Stefano da Santo Pietro Belvedere, provincia di Pisa. Dove come prima traccia ha scelto Please Don't Go di W, 1992. Ma adesso 1989, dove troviamo i 49ers con Touch Me.

Ed allora fai come Stefano, richiedi la tua playlist per la seconda parte di Juice, la playlist rigorosamente dance che ti rende protagonista nella seconda parte del programma. Stefano l'ha fatto direttamente dall'app scaricabile dal sito www.radiostudioist.it. E ha scaricato l'app per il dispositivo Android, ha dato i permessi e ci ascolta anche in tutto il mondo con questa app, eh? Ed adesso, Other Way con What Is Love, 1983.

E come quinta traccia nella playlist di Stefano da Santo Pietro Belvedere, provincia di Pisa, troviamo Blue Double D degli Eiffel 65, anno 2010.

Saluta tutti gli amici sintoconnessi e anche tutti i colleghi delle telecomunicazioni, quelli che tutti i giorni danno continuità alle nostre linee internet e telefoniche. Ma adesso passiamo alla sesta traccia, dove troviamo gli Usura con Open Your Mind, anno 1992.

Che sei sinto connesso con Radio Studio X e stai ascoltando Juice, il programma ricco di vitamine musicali che ti ricarica l'energia che hai perso durante tutta la settimana lavorativa, senti un po' cosa arriva. 9 PM ETB, anno 2020, miscelazione in corso.

e provincia di Pisa, Mr. Vain, Culture Beat, anno 1993. Te la ricordi come la ballavi? Arrivavi in discoteca e questa ti faceva impazzire.

E qui ti voglio ricordare ancora i contatti di Radio Studio X per la tua pubblicità o per avere DJ e lo staff della radio nel tuo locale o nel tuo evento, quindi per festeggiare un compleanno, un anniversario o un traguardo importante lavorativo, beh, ci chiami e noi ti facciamo la festa. Eh sì, ti facciamo la festa!

la mixerà, non l'abbiamo ancora capito, E andiamo avanti nella playlist di Stefano da Santo Pietro, Belvedere, provincia di Pisa. Ed eccola qua, la voce è quella di Alexia. Nice MC, 1999.

0: Radio Studio X, scaricabile dal sito. Saluto tutti gli amici sintoconnessi, i radioamatori e tutti quelli che ci ascoltano anche dall'estero. Da DJ Rob Zancanelli, ciao!
1: Ehi Martin, santo Giove, sintoconnettiti!
2: Stai ascoltando Radio Studio X.
3: A Radio Studio X sono le ore 4, in punto.
4: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute.

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

0: A Radio Studio X sono le ore 5 e un minuto.
1: Radio Studio X e Annika Flash presentano Trailers in FM.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

0: Lo scandalo è negli occhi di chi guarda e io ti sto guardando.
1: A Radio Studio X sono le ore 6:02.
2: La pressione torna di nuovo ad aumentare sull'Italia, ma il tempo si mantiene incerto su buona parte del paese. Mattinata sole prevalente, ma anche presenza di molte nubi. Non sono da escludere delle precipitazioni, specie sulle regioni del centro-sud. Nel pomeriggio ancora instabilità, con rovesci sparsi sul settore centro-meridionale che potranno interessare specialmente il versante adriatico. Temperature in calo al sud, in leggero aumento al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Due minuti.
4: Estate!
3: Un libro.
5: Ci sono stagioni che non finiscono quando cambia il calendario. Restano addosso come un ricordo che continua a bussare proprio quando pensavi di aver chiuso tutto. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi entriamo in una storia luminosa e inquieta insieme, dove i desideri hanno il sapore dell'attesa e delle occasioni lasciate in sospeso. Se anche tu scrivi libri che parlano di emozioni, memoria e seconde possibilità, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti per arrivare ai lettori. Vieni a trovarci. Di solito Lina racconta il grande amore degli altri, ma chissà che stavolta non si trovi a vivere il suo. Stiamo parlando del libro di Francesca Cocchi, si chiama L'estate più bella della tua vita. È un romanzo e questa è la storia. Bloccata nella cittadina di mare in cui è nata e cresciuta, Lina ha trascorso gli ultimi 6 anni a raccontare matrimoni per un famoso sito di lifestyle. E non ne può più di bouquet, abiti bianchi e promesse eterne. Per giunta, un incarico la costringe ad affrontare il suo personalissimo incubo, cioè il matrimonio di Sebastian, il suo primo amore, il ragazzo delle sue estati più belle, l'unico che abbia mai amato davvero e l'unico che le abbia spezzato il cuore. Ritrovarlo ora così sicuro, così affascinante, così lontano da lei, riapre ferite mai guarite. E mentre Lina si muove tra i ricordi, inizia a chiedersi quando abbia smesso di inseguire i propri sogni e quando esattamente abbia iniziato a credere di non meritare più un grande amore. Per ritrovare se stessa dovrà ascoltare la voce di quella ragazza che anni prima aveva il coraggio di osare. Perché forse per scrivere la storia più importante della sua vita deve trovare la forza di scegliere ciò che desidera davvero. E chissà che stavolta, con un colpo di scena da film, Lina non ritrovi in Sebastian non solo il ragazzo del passato, ma l'uomo con cui costruire il suo futuro. Di Francesca Cocchi, L'estate più bella della tua vita. In libreria da Newton Compton.
6: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
7: Stai ascoltando Radio Studio X.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in
2: the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. Is that a problem that I can't fix? Because I can do it.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

svolta la sua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 19 minuti.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Carissimi, bentrovati. Oggi vi invitiamo a scoprire L'Abbraccio, il nuovo e coinvolgente romanzo di Annalisa Rossana Porru. Se avete amato la storia di Fabio e Viola in Un tempo per noi, sarete felici di ritrovarli. Ma sappiate che entrambi i romanzi sono autoconclusivi, quindi potete tuffarvi in questo emozionante capitolo anche adesso. Fabio e Viola ora sono adulti. La loro storia d'amore continua ad essere legata alla musica e si arricchisce di nuove sfumature, includendo amici e familiari. Annalisa Rossana Porru, qual è il suo messaggio riguardo la complessità dell'amore di coppia?
4: Nell'Abbraccio continua la storia d'amore di Fabio e Viola. Un amore sempre legato alla musica, appassionato e forte, nonostante momenti di difficoltà, errori e fragilità. Un amore complesso, a tratti anche vulnerabile, come capita tuttavia quando non si considera l'amore un qualcosa di scontato, un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza, un viaggio che la coppia fa insieme e che poi ognuno fa dentro di sé. E qui la loro storia si intreccia con quella di altri personaggi, familiari ed amici, regalando al romanzo una dimensione di coralità.
3: Nel romanzo emergono chiaramente le differenze tra amore, attrazione, piacere, sentimento ed emozione. È possibile vivere queste sfumature anche con persone diverse dal nostro partner, rimanendogli fedele?
4: Per Fabio e Viola, tutte le sfumature devono essere vissute dalla coppia che si ama, e quando questo non accade, viene considerato un tradimento. La loro amica Viviana, psicoterapeuta, esorta viceversa a non sentirsi in colpa, seppur amando il proprio partner si è attratti da un'altra persona. E questo è un fatto naturale. L'importante è chiarire a se stessi il significato delle emozioni che si vivono.
3: Quante cose può significare un abbraccio?
4: L'abbraccio è un gesto profondo che racchiude molti sentimenti. La tenerezza, la protezione, la consolazione, il perdono, la passione. Non può esserci passione senza l'abbraccio, che tuttavia non imprigiona mai, lascia liberi.
3: Se desiderate conoscere più a fondo questo romanzo e acquistarne una copia, visitate il nostro sito www.2minutiunlibro.it. L'Abbraccio di Annalisa Rossana Porru, Edizioni Albatros.
5: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
6: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute.

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 30 minuti.
1: Una circolazione depressionaria ancora attiva sul nostro paese dopo il fronte atlantico transitato nei giorni scorsi. Al mattino, in un contesto di nuvolosità abbastanza diffuso, il rischio più elevato di precipitazioni sarà a carico del medio versante adriatico, della Calabria tirrenica e della Sicilia, ma qualche fenomeno potrebbe interessare ancora anche il Piemonte. Nel pomeriggio migliora ulteriormente al nord, mentre il tempo resterà instabile sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, con temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
1: A Radio Studio X sono le ore 8:04.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per incidente rallentamenti tra Chiusi e Valdichiana in direzione Bologna. In direzione Bologna l'area di servizio di Badia Alpino Est è sprovvista di GPL per un guasto all'impianto. Sulla Fipili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare.
4: Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti.
3: La viabilità cittadina a Firenze, nuova fase dei lavori per la tranvia in piazza Beccaria con chiusura dell'incrocio con via Manzoni.
2: Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.

sempre dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3DJ Schemes su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Una circolazione depressionaria ancora attiva sul nostro paese dopo il fronte atlantico transitato nei giorni scorsi. Al mattino, in un contesto di nuvolosità abbastanza diffuso, il rischio più elevato di precipitazioni sarà a carico del medio versante adriatico, della Calabria tirrenica e della Sicilia, ma qualche fenomeno potrebbe interessare ancora anche il Piemonte. Nel pomeriggio migliora ulteriormente al nord, mentre il tempo resterà instabile sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, con temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Psst. Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.
15: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.
1: Radio Studio X, dance songs from when you was younger.
2: Amici di Radio Studio X, benvenuti all'ascolto dei Lords of the Funk, una rassegna di musica funky curata da Andrea Pervan. B&O DJ Studio. Dynamite. 60 minuti di funky su Radio Studio X.

0: Ian Dury, inglese, più un rocker ed un attore che un uomo di musica funky, ma che insieme a Chas Jenkil ci regala questa pazza lista di cose, questo brano scritto in un hotel in Italia durante una pausa forzata a causa di un concerto cancellato. Reasons to be cheerful, part 3. Da notare che le parti 1 e 2 semplicemente non esistono.
1: Reasons to be cheerful, part 3.

La produzione è dell'inarrestabile Narada Michael Walden e mano a mano che entra si sente. Il brano è Jump to the Beat di Stacey Lettisoul che lo canta, pensate, a soli 13 anni.

si sente davvero bene il titolare della produzione. Adesso, Herman Kelly and Life da Miami con il loro unico successo.

Il gruppo dei Blondie produce una versione disco di Heart of Glass. Il successo è mondiale. Entra nella Grammy Hall of Fame. Canta Debbie Harry.

Jerome Brett dalla Virginia, padre, produttore e direttore musicale della Kim Records, ovvero l'etichetta che ha lanciato la carriera di James Brown. Fratello, Gene Brett, compositore e produttore della Kool & The Gang, e una half-sister, Penny Ford, che più tardi diverrà la cantante degli Snap, dei Soul to Soul e della SOS Band. Sharon Redd diverrà famosa anche come attrice e collaborerà a vario titolo con molti artisti, tra cui Luther Vandross e Jocelyn Brown. Questa è la sua Beat Street.

Vuoto musicale, impossibile resistere, DJ Labs Style, qualcosa ci andava messo. Un delirio di suoni sintetizzati, più di 3 milioni direi, per chi ha già compreso.

0: tea time. Tip to the top.
1: Avete ascoltato un estratto dai Lords of the Funk. 60 minuti di ottima musica su Radio Studio X.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
3: A Radio Studio X sono le ore 9 e 30 minuti.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per incidente e rallentamenti tra Chiusi e Valdichiana in direzione Bologna. In direzione Bologna l'area di servizio di Badia Alpino Est è sprovvista di GPL per un guasto all'impianto. Sulla Fipili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare.
6: Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti.
5: La viabilità cittadina a Firenze, nuova fase dei lavori per la tranvia in piazza Beccaria, con chiusura dell'incrocio con via Manzoni.
4: Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
7: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per incidente e rallentamenti tra Chiusi e Valdichiana in direzione Bologna. In direzione Bologna l'area di servizio di Badia Alpino Est è sprovvista di GPL per un guasto all'impianto. Sulla Fipili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare.
3: Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti.
2: La viabilità cittadina a Firenze, nuova fase dei lavori per la tranvia in piazza Beccaria con chiusura dell'incrocio con via Manzoni.
1: Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Due minuti.
5: Estate!
4: Un libro.
6: Carissimi, bentrovati. Oggi vi invitiamo a scoprire L'abbraccio, il nuovo e coinvolgente romanzo di Annalisa Rossana Porru. Se avete amato la storia di Fabio e Viola in Un tempo per noi, sarete felici di ritrovarli. Ma sappiate che entrambi i romanzi sono autoconclusivi, quindi potete tuffarvi in questo emozionante capitolo anche adesso. Fabio e Viola ora sono adulti, la loro storia d'amore continua ad essere legata alla musica e si arricchisce di nuove sfumature, includendo amici e familiari. Annalisa Rossana Porru, qual è il suo messaggio riguardo la complessità dell'amore di coppia?
7: Nell'abbraccio continua la storia d'amore di Fabio e Viola. Un amore sempre legato alla musica, appassionato e forte, nonostante momenti di difficoltà, errori e fragilità. Un amore complesso, a tratti anche vulnerabile, come capita tuttavia quando non si considera l'amore un qualcosa di scontato, un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza, un viaggio che la coppia fa insieme e che poi ognuno fa dentro di sé. E qui la loro storia si intreccia con quella di altri personaggi, familiari ed amici, regalando al romanzo una dimensione di coralità.
6: Nel romanzo emergono chiaramente le differenze tra amore, attrazione, piacere, sentimento ed emozione. È possibile vivere queste sfumature anche con persone diverse dal nostro partner, rimanendogli fedele?
7: Per Fabio e Viola, tutte le sfumature devono essere vissute dalla coppia che si ama e quando questo non accade, viene considerato un tradimento. La loro amica Viviana, psicoterapeuta, esorta viceversa a non sentirsi in colpa, seppur amando il proprio partner, si è attratti da un'altra persona. E questo è un fatto naturale. L'importante è chiarire a se stessi il significato delle emozioni che si vivono.
6: Quante cose può significare un abbraccio?
7: L'abbraccio è un gesto profondo che racchiude molti sentimenti. La tenerezza, la protezione, la consolazione, il perdono, la passione. Non può esserci passione senza l'abbraccio, che tuttavia non imprigiona mai, lascia liberi.
6: Se desiderate conoscere più a fondo questo romanzo e acquistarne una copia, visitate il nostro sito www.dueminutiunlibro.it. L'abbraccio di Annalisa Rossana Porru, Edizioni Albatros.
4: A Radio Studio X sono le ore 9:40.
8: Radio Studio.

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: una circolazione depressionaria ancora attiva sul nostro paese dopo il fronte atlantico transitato nei giorni scorsi. Al mattino, in un contesto di nuvolosità abbastanza diffuso, il rischio più elevato di precipitazioni sarà a carico del medio versante adriatico, della Calabria tirrenica e della Sicilia, ma qualche fenomeno potrebbe interessare ancora anche il Piemonte. Nel pomeriggio migliora ulteriormente al nord, mentre il tempo resterà instabile sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, con temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla Fipili per traffico intenso, ci sono rallentamenti in direzione Firenze tra Scandicci e l'allacciamento per la 1 di Firenze Scandicci. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sulla A1 in direzione Bologna, l'area di servizio di Badia Alpino Est è sprovvista di GPL per un guasto all'impianto.
4: Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti.
5: Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
6: Due minuti. Estate! Un libro.
7: Carissimi, bentrovati! Oggi vi invitiamo a scoprire L'Abbraccio, il nuovo e coinvolgente romanzo di Annalisa Rossana Porru. Se avete amato la storia di Fabio e Viola in Un tempo per noi, sarete felici di ritrovarli. Ma sappiate che entrambi i romanzi sono autoconclusivi, quindi potete tuffarvi in questo emozionante capitolo anche adesso. Fabio e Viola ora sono adulti. La loro storia d'amore continua ad essere legata alla musica e si arricchisce di nuove sfumature, includendo amici e familiari. Annalisa Rossana Porru, qual è il suo messaggio riguardo la complessità dell'amore di coppia?
8: Nell'Abbraccio continua la storia d'amore di Fabio e Viola. Un amore sempre legato alla musica, appassionato e forte, nonostante momenti di difficoltà, errori e fragilità. Un amore complesso, a tratti anche vulnerabile, come capita tuttavia quando non si considera l'amore un qualcosa di scontato, un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza, un viaggio che la coppia fa insieme e che poi ognuno fa dentro di sé. E qui la loro storia si intreccia con quella di altri personaggi, familiari ed amici, regalando al romanzo una dimensione di coralità.
7: Nel romanzo emergono chiaramente le differenze tra amore, attrazione, piacere, sentimento ed emozione. È possibile vivere queste sfumature anche con persone diverse dal nostro partner, rimanendogli fedele?
8: Per Fabio e Viola, tutte le sfumature devono essere vissute dalla coppia che si ama, e quando questo non accade, viene considerato un tradimento. La loro amica Viviana, psicoterapeuta, esorta viceversa a non sentirsi in colpa se pur amando il proprio partner si è attratti da un'altra persona. E questo è un fatto naturale. L'importante è chiarire a se stessi il significato delle emozioni che si vivono.
7: Quante cose può significare un abbraccio?
8: L'abbraccio è un gesto profondo che racchiude molti sentimenti. La tenerezza, la protezione, la consolazione, il perdono, la passione. Non può esserci passione senza l'abbraccio, che tuttavia non imprigiona mai, lascia liberi.
7: Se desiderate conoscere più a fondo questo romanzo e acquistarne una copia, visitate il nostro sito www.dueminutiunlibro.it. L'Abbraccio di Annalisa Rossana Porru. Edizioni Albatros.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
9: A Radio Studio X sono le ore 10 e 6 minuti.
10: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza. Saluti a Radio Studio X. Ciao ciao.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. Is that a problem? I can't fix it, 'cause I can do it in the mix.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 12 e 3 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso ci sono rallentamenti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico in direzione Bologna. In direzione Bologna l'area di servizio di Badia Alpino Est è sprovvista di GPL per un guasto all'impianto. Sulla A12 in direzione Genova ci sono 3 km di coda per incidente tra Massa e Albiano Magra. Sulla Fipilì per traffico intenso rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: 2 minuti.
5: Estate!
4: Un libro.
6: Carissimi, bentrovati! Oggi vi invitiamo a scoprire L'Abbraccio, il nuovo e coinvolgente romanzo di Annalisa Rossana Porru. Se avete amato la storia di Fabio e Viola In un tempo per noi, sarete felici di ritrovarli. Ma sappiate che entrambi i romanzi sono autoconclusivi, quindi potete tuffarvi in questo emozionante capitolo anche adesso. Fabio e Viola ora sono adulti. La loro storia d'amore continua ad essere legata alla musica e si arricchisce di nuove sfumature, includendo amici e familiari. Annalisa Rossana Porru, qual è il suo messaggio riguardo la complessità dell'amore di coppia?
7: Nell'Abbraccio continua la storia d'amore di Fabio e Viola. Un amore sempre legato alla musica, appassionato e forte, nonostante momenti di difficoltà, errori e fragilità. Un amore complesso, a tratti anche vulnerabile, come capita tuttavia quando non si considera l'amore un qualcosa di scontato, un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza, un viaggio che la coppia fa insieme e che poi ognuno fa dentro di sé. E qui la loro storia si intreccia con quella di altri personaggi, familiari ed amici, regalando al romanzo una dimensione di coralità.
6: Nel romanzo emergono chiaramente le differenze tra amore, attrazione, piacere, sentimento ed emozione. È possibile vivere queste sfumature anche con persone diverse dal nostro partner, rimanendogli fedele?
7: Per Fabio e Viola, tutte le sfumature devono essere vissute dalla coppia che si ama, e quando questo non accade, viene considerato un tradimento. La loro amica Viviana, psicoterapeuta, esorta viceversa a non sentirsi in colpa, seppur amando il proprio partner si è attratti da un'altra persona. E questo è un fatto naturale. L'importante è chiarire a se stessi il significato delle emozioni che si vivono.
6: Quante cose può significare un abbraccio?
7: L'abbraccio è un gesto profondo che racchiude molti sentimenti. La tenerezza, la protezione, la consolazione, il perdono, la passione. Non può esserci passione senza l'abbraccio, che tuttavia non imprigiona mai, lascia liberi.
6: Se desiderate conoscere più a fondo questo romanzo e acquistarne una copia, visitate il nostro sito www.2minutiunlibro.it. L'Abbraccio di Annalisa Rossana Porru, edizioni Albatros.
8: Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

svolta la tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.

Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X. Ciao, un abbraccio.

0: A Radio Studio X sono le ore 13 e 2 minuti.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso ci sono rallentamenti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico in direzione Bologna. In direzione Bologna l'area di servizio di Badia Alpino Est è sprovvista di GPL per un guasto all'impianto. Sulla A12 in direzione Genova ci sono 3 km di coda per incidente tra Massa e Albiano Magra. Sulla Fipilì per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
3: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza, saluti a Radio Studio X. Ciao, ciao.
4: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Radio Studio X. La musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: A Radio Studio X sono le ore 13:59.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Bentrovati da Firenze Smart, in studio Mauro Ciutini. Apriamo con la 1 in direzione Firenze, prudenza per personale su strada, lavoro per il ripristino di un incidente tra Chiusi e Valdichiana. Sempre in direzione Firenze, personale in carreggiata anche tra il bivio con la variante di Valico e Rioveggio. Sulla 11, attenzione, materiali sulla carreggiata tra Firenze Peretola e Sesto Fiorentino in direzione Pisa. Un veicolo è fermo presso lo svincolo di Lucca Est per chi proviene da Pisa. In A12, rallentamenti tra Pisa Centro e il bivio con il raccordo per la 11 in direzione di Genova. In chiusura per i treni, ricordo questo fine settimana, circolazione sulla linea Pisa-Roma che subisce modifiche per lavori di potenziamento tra Grosseto e Orbetello. È tutto, grazie alla Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. Buon viaggio.
5: Ciao, sono Whiskey. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.
6: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.
7: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.

0: Rules of Rhythm.
1: Ding dong, il capitano di The Rob Dancanelli vi augura buon ascolto. Tappe per tire, Juice, allestate le cinture perché si vola!

0: Juice.
1: La spremuta musicale di DJ Rob Zancanelli.
2: Esatto, che sono io. E adesso inizia una nuova puntatona di Juice. Qui su Radio Studio X, amici sintoconnessi. Il consueto appuntamento delle 14.30 e le relative repliche nella settimana. Ed allora seguici. Iniziamo dal

dal sito www.radiostudiox.it e da lì la installi, dai permessi e ci ascolti in tutto il mondo. Android Auto, Android TV e per tutti gli altri dispositivi vai sul sito e pigia sul pulsantone Ascolta la radio.

Sunny del 1976, ma adesso andiamo nel futuro, quindi nel 2026, dove facciamo un omaggio, visto che qualcuno, giusto qualcheduno, erano proprio pochi nel quartiere della Venezia a vedere i The Colors. Questa con Serena Brancale,

La vida es un carnaval, Matt Stam 2023. E adesso misceliamo con Moving to the Sun, Angel, Human Angel e Ultranate 2026.

E allora, intanto I Feel Love, Donna Summer, 1977, stai sintonizzato con Radio Studio X e canta e balla con Juice.

E allora ti ricordi i contatti di Radio Studio X per promuovere la tua attività o per avere i DJ della radio nel tuo evento o nel tuo locale? Infoline 338-777-8060 oppure visita il sito www.radiostudiox.it, dove da lì puoi anche scaricare l'app per i dispositivi Android, Android Auto, Android TV per ascoltarci in tutto il mondo. E per chi non ha i dispositivi Android,

salutare i cuginetti in Venezuela. Ciao ragazzi! E allora dai, si balla anche lì, si balla anche lì con Juice. Radio Studio X 99.2 dell'FM e 1188 kHz in AM stereo. Oppure anche le altre frequenze, ma le vedi sul sito.

0: From Paris to Berlin del 2005, qui all'interno di Juice su Radio Studio X.
1: Ti piace Radio Studio X? Passaparola.
0: Ed allora questa, le piscine, le spiagge, la montagna, si canta perché io vi amo.

Ti amo del 2024. Adesso Shiny Disco Ball dei Huda Funk, anno 2002. Vai con Radio Studio X, Juice, il programma dance del sabato pomeriggio alle 14.30 e le relative repliche della settimana. Ed allora andiamo con le vitamine musicali. Sei sintoconnesso sul canale giusto.

Ed adesso senti cosa arriva. Riconosci questo? Tori Amos, Professional Widow, 1996.

E allora, se hai qualcosa da festeggiare, anniversario, cinquantesimo, qualsiasi altra festa, chiama il 338-777-8060, oppure anche per promuovere il tuo attività, per la tua, addio mi sono annodato, la tua attività commerciale, infoline al 338-777-8060, oppure visita il sito www.radiostudios.it. E noi veniamo lì e ti facciamo la festa!

salutare anche tutti gli amici che ci ascoltano dalle isole, l'isola d'Elba, la Capraia, la Gorgona e anche gli amici che ci stanno ascoltando in barca, sì, perché ci stanno ascoltando anche dalle barche in mare. E noi pesci non ve li facciamo scappare, noi

Pink Violet con Call Your Name del 2001. Restando sempre nel 2001, adesso Morning the Web. Senti il ritmo? Vai, muovi la gambina a tempo. È a tempo della musica, la musica della Radio Dance, Radio Studio X. Dai che si vola! Ed allora te la ricordavi questa? Eh? Nei primi anni 2000? Dai, senti che bella!

Inizia così questa parte di Juice con una pubblicazione di una playlist arrivata qualche settimana fa, esattamente di Virginia Di Luca, che la dedica al suo Michele. Era 101 con Robert Miles, 1996. Ma adesso andiamo un pochino indietro, 1992, e troviamo Marvin Gardens con My Body and Soul.

Siete sempre connessi con Radio Studio X, il programma che state ascoltando è Juice e adesso sei in modalità playlist ed è quella di Virginia Di Luca. Terza traccia della sua playlist troviamo Ride on the Rhythm, remix di Alex Natale. Questi sono i Blackwood 1996.

0: Stai ascoltando Juice, programma ricco di vetrine musicali e sei sinto connesso con Radio Studio X 99.2 della FM 1188 in AM e per altre frequenze visita il sito www.radiostudiox.it dove da lì puoi scaricare anche l'applicazione da installare sul tuo dispositivo Android, la installi, dai permessi e ci ascolti in tutto il mondo, brothers and sisters.
1: Brothers and sisters, I want everybody to come together. Cause tomorrow is a beautiful day. And the past is just a yesterday.

ti ricordo che Juice va in onda il sabato alle 14.30, la notte alle ore 3 e il martedì alle ore 18. Scaricati l'applicazione dal sito www.radiostudioice.it, dove da lì puoi installare l'applicazione sui tuoi dispositivi Android. Installi, dai permessi, ci ascolti in tutto il mondo e puoi richiedere la tua playlist ed essere protagonista qui in Juice.

0: e il martedì alle ore 18. A tutti i Radio Sinto Connessi, ciao!
1: Ehi Martin, santo Giove, Sinto Connettiti!
2: Saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso, ciao a tutti!
3: Ciao a tutti, sono Natalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Buona estate con Radio Studio X.

0: Radio Studio X.
1: Dai ritmo.
2: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X. Vi parla Gianfranco Orelli, qui accanto a me Daniele Gorgone. Ci avete ascoltato scorso weekend in diretta da Lucca. Oggi vi parliamo dal Paladozza, storico palazzetto di Bologna, che è diventato da pochi mesi anche il museo ufficiale del basket italiano. Un palazzetto che ha visto battaglie sin dagli anni fine 70-80, la Libertas ha vinto una semifinale qui nell'89, un quarto di finale, scusate. E oggi la Libertas è qui per un'amichevole speciale, perché due anni fa se n'era giocata una prima del primo campionato di Serie A2 di questa nuova Libertas. In quel di Castel Fiorentino vinse la Libertas stessa. Questa volta è la Fortitudo Bologna a ospitare la Libertas per un'amichevole che, seppur con qualche defezione, è molto interessante, perché il campionato inizia fra 15 giorni esatti, quindi già vedere i passi avanti rispetto alla settimana scorsa, dove la Libertas comunque si è comportata benissimo vincendo il trofeo Lovari, battendo altre due squadre di categoria come Montecatini e Pistoia. Daniele, intanto ti chiedo un'introduzione più sentimentale. C'è qui con noi il presidente Benvenuti, che ci segue, è con noi, ha viaggiato con noi. Purtroppo non ci sono i tifosi livornesi, perché la questura di Bologna non li ha voluti oggi. È un peccato, perché comunque invece di tifosi della Fortitudo mi sembra di venirne almeno 1500.
3: Sì, Gianfranco, buonasera a te, buonasera a tutti gli ascoltatori. Sì, abbiamo il tifoso, praticamente, come abbiamo detto nel video scherzoso che abbiamo fatto qualche

0: che era tutta incentrata sull'epopea della grande Italia di Pozzecco, di Soragna, di Burini, che ha battuto gli Stati Uniti negli anni 90. Quindi insomma, tutte le volte che si mette piede al Paladozzo è sempre una grande gioia. Nel frattempo sono scattati adesso gli 8 minuti, ci sarà l'introduzione della formazione. Ci sono tre difensioni per Livorno, Gianfranco, Livorno che scenderà in campo senza Filoni, senza Taibi e senza Quanu, che è al torneo 3 contro 3. Dall'altra parte invece Sorokas, grande assenza per la Fortitudo, che ha dei guai muscolari e purtroppo un infortunio di lunghissimo termine. Purtroppo li facciamo, anzi se ci sente, i sinceri in bocca al lupo a Stazzonelli, che purtroppo, a cui purtroppo è stata rilevata la rottura del crociato del ginocchio sinistro. Quindi insomma, una partita mai banale, qui Gianfranco, qui si respira pallacanestro vera, qui ci sono i tifosi organizzati, qui prima della partita ci sono tutti i gruppetti dei tifosi che si trovano fuori, parlano di pallacanestro, parlano di futuro, parlano di NBA, insomma qui, come dicevi te giustamente, è diventato anche un museo del basket, quindi ci sarà da divertirsi, è un amichevole, ma le gambe tremano già.
1: Sì, il frastuono che sentite è quello del maxi schermi che ci sono attaccati al tetto, la musica della società Fortitudo. È stata appena presentata la Libertas, come diceva Daniele, mancano Taibi, manca Quonu che sta giocando con la nazionale 3 contro 3 e manca Niccolò Filoni che ha dolore al ginocchio, niente di grave per lui. Dalla parte di Bologna manca Sorokas, abbiamo chiesto qui in giro ai giornalisti vicini a noi, ma non ne sanno granché, quindi pensiamo sia un risentimento. Ecco che sentite presentare la Fortitudo Bologna. Vi ricordo che è arrivato a Bologna il nuovo americano Jamel Morris, classe 92, che si era visto in Italia già a Brindisi 3 anni fa in Serie A1, quindi un ottimo inserimento per Bologna. E sono arrivati anche Guariglia da Rieti, Moretti da Cento e soprattutto il playmaker Zanelli da Sassari, Zanelli che ha disputato le ultime stagioni in Serie A1. È arrivato anche Radonic da Brindisi, quindi molti nuovi volti della Fortitudo. Vediamo anche il giovane Barbieri che è arrivato da Imola, un ragazzo di 2,11 m, e soprattutto cambiato l'allenatore che non è più Attilio Caia ma al suo posto Demis Cavina, lo scorso anno che aveva iniziato il campionato a Verona. Ecco, sono finite le presentazioni, mancano 3 minuti all'inizio della partita. Sappiamo che sarà osservato un minuto di silenzio in onore del nostro presidente Marco Benvenuti, che come dicevo ha viaggiato con noi, è sempre con noi, è qui accanto a noi, primo tifoso, primo sognatore in Casa Libertas. Daniele.
0: Sì, tra l'altro Gianfranco, a proposito di presentazione sentimentale, qui accanto a te, praticamente a 50 centimetri, si è seduto Marco Calamai, che non so se ve lo ricordate, allenatore della Fusione nel 94, poi allenato Robes Firenze, quindi cioè, per farvi capire che comunque qui nessuna partita amichevole, c'è sempre la creme della creme, non sai mai chi ti siede accanto, quindi è un piacere avere accanto Marco Calamai, che magari vediamo se fra un quarto e l'altro riusciamo magari a intervistarlo, a fargli un paio di domande in diretta, Gianfranco.
1: No, ci proveremo sicuramente, anche perché è simpaticissimo. Sicuramente vorrà dire qualcosa agli amici livornesi. E vediamo che è pronto in postazione di commento, crediamo, per la radio della Fortitudo. Un onore essere qua stasera. Vi ricordiamo che la Libertas qui lo scorso anno ha sfiorato una clamorosa rimonta, era partita male con l'infortunio a Woodson, poi è andata sotto quasi, penso anche di 20 punti se non ricordo male, poi la rimonta punto a punto fino all'ultimo minuto.

0: in cui grida ancora vendetta una palla tolta a Fabio Valentini su un'apparente uscita col piede sulla linea laterale qui sotto la nostra postazione. Quindi la Libertas cercherà di rifarsi, viaggiamo sempre per vincere anche nelle amichevoli e viaggeremo qui per vincere quest'anno. Ah, vediamo che è arrivato David Cuono, è arrivato, quindi ha finito, è arrivato proprio stasera, non giocherà ma è in panchina David Cuono. Grande segnale anche Daniele di vicinanza alla squadra, appena finito l'Euro Show 3 contro 3.
1: Sì, sì, Gianfranco, quello non lo mettiamo in dubbio, la squadra è coesa, Diana ha avuto parole sempre molto confortanti sul progredire sia fisico che atletico che di gruppo della squadra, quindi siamo molto fiduciosi e abbiamo visto anche nella seconda partita a Lucca che comunque l'assenza di Graves ha fatto venire quella specie di bava alla bocca, quell'agonismo, quella cazzim, come dicono a Napoli, di tutti gli altri compagni che hanno provato a sopperire un'assenza così pesante come quella di Taibi, scusate, non Graves, quindi su quello niente da dire. No, Graves è fortunatamente qui presente, carico, ho visto che era bello scoppiettante nel riscaldamento, quindi insomma manca 1:30, io direi ci saranno più o meno 1.500-2.000 persone in questo Palasport che insomma comunque ne conterrà 5.000, ma è sempre veramente, come ripeto, una grande gioia, un grande colpo d'occhio e insomma good vibes essere sempre qui. Manca 1:15 a te, Gianfranco.
0: Sì, intanto ci tengo, Daniele, a ribadire il ringraziamento a tutto lo staff di Radio Studio X che ci permetterà di trasmettere via radio tutto il campionato di Serie A2 quest'anno, ci sta già seguendo dalle partite di Lucca, è una radio gestita da grandi tecnici volontari che fanno tutto per mantenere questo servizio in un mondo in cui ormai il video in tutti i sensi, non solo la televisione, ha un po' abbassato l'attenzione sulla radio. Quindi un bocca al lupo a tutti quelli che lavorano per le radio che permettono di poter avere questi tipi di servizi per tutte le persone che hanno bisogno a casa di avere compagnia con la voce, non soltanto con il video. Bene, aspettiamo i quintetti base in campo. Tanto da casa mi dicono Calamai si ricorderà di questa partita, un grande. Salutiamo Massimo Lorenzi che ci scrive da casa. È vero, io penso che Calamai sia emozionato in qualche modo. Vedremo se dopo riusciamo a invitarlo a Livorno per qualche partita. Allora, per la Fortitudo in campo, Tommaso Guariglia, come dicevo, pivot arrivato di Arrieti e l'anno precedente l'avevamo visto a Orzi Nuovi. Poi proprio Alessandro Zanelli, playmaker, arrivato da Sassari. Alvise Sarto, l'ala piccola, grande tiratore che tanto male ha fatto qui alla Libertas lo scorso anno con le sue triple. Poi Jamel Morris e Simon Anumba. Ma adesso rispettiamo e viviamo insieme il minuto di raccoglimento per Marco Benvenuti.

0: Avete sentito tutti l'applauso dopo il minuto di raccoglimento? E siamo pronti per la partita. La palla 2 con Possamai che la vince e serve Sakine, che è in campo con Valentini, Graves e Piccoli. Ci prova subito Graves da 3, sbaglia. Il rimbalzo di Jamel Morris che prova il contropiede, attaccato da Valentini, scarica su Zanelli. Zanelli in palleggio, su di lui Valentini, tutti e due numeri 7, si libera Sarto, poi scarica ancora per Zanelli, prova il raddoppio Possamai, la palla per Morris che prova la prima tripla, l'errore di Morris, la particolarità che anche lui è dello stato dell'Ohio come Graves. Ecco la palla proprio per Graves che scarica per Valentini, ancora Graves, Graves, il blocco di Sakine, scarico ancora per Valentini, ancora Graves che prova la penetrazione, poi scarica ancora per Fabio Valentini, che prova al tiro da 2 punti, realizza il primo canestro della partita, Fabio Valentini. Il palleggio di Zanelli. Il blocco di Anumba, prova la penetrazione Zanelli, va da sotto, il fallo. In ritardo, è arrivato in ritardo la chiusura di Valentini. C'è il canestro di Zanelli, ci sarà anche il tiro libero supplementare per il fallo dello stesso Valentini. 2 pari il punteggio, subito si manifesta la pericolosità e l'esperienza di Zanelli, ragazzo di non grande prestanza fisica ma di grande velocità e tecnica. Tiro libero per Zanelli realizzato, 3-2 per la Fortitudo, la palla per Valentini, il palleggio su di lui Zanelli, supera la metà campo, serve Graves, Graves va in penetrazione, prova lo scarico in angolo per Piccoli che va per la tripla, sbaglia Piccoli, rimbalzo di Possamai che prova a liberarsi del difensore, poi torna fuori, va in penetrazione Possamai da sotto, bellissimo terzo tempo di Luca Possamai che realizza battendo Guariglia, 4-3 per la Libertas, il palleggio di Jamel Morris, su di lui Graves, la palla per Sarto, ancora ora Simone Anumba marcato da Sakine, come a Lucca Sakine in quintetto base, ancora l'uscita di Zanelli, fuori per Guariglia che prova da 2, sbaglia Guariglia, rimbalzo di Valentini, prova a lanciare il contropiede però chiama lo schema, il blocco di Possamai, servito invece Piccoli, ora Sakine, Sakine per Piccoli, ancora Valentini, Valentini scarico in angolo per Graves che prova la tripla, sbagliata anche questa, 0-2 per Graves, il palleggio di Zanelli, fuori per Morris che prova a battere Graves, va sotto Morris, sbaglia, ottima difesa di Graves che recupera rimbalzo, serve Piccoli, Piccoli non riesce a concludere a canestro ma fa un assist incredibile dietro la testa per Sakine che realizza 2 punti, Eduardo Sakine, 6-3 per la Libertas, il palleggio di Zanelli, Zanelli sotto per Guariglia, può realizzare Guariglia, qui la difesa si è un po' persa, il pivot avversario, 6-5, il palleggio di Javon Graves che prova a battere Morris che però tocca la, scusate, Anumba che tocca la palla con il piede, palla ancora per la Libertas, la rimessa affidata a Matteo Piccoli. Vi dicevo prima, Matteo Piccoli si è trovato spalla a canestro, ha visto arrivare Edoardo Sakine, l'ha servito con un passaggio all'indietro sopra la testa. Ecco Possamai, Possamai prova il palleggio, rischia di perdere il pallone, poi scarica per Graves, 9 secondi per l'azione, Graves prova la penetrazione, tira, subisce il fallo e fa un canestro clamoroso in allontanamento dal canestro. 2 punti per Graves che ne aveva sbagliate 2 triple, ora la possibilità di mettere il terzo punto dal tiro libero, il fallo è di Anumba, 8-5 per la Libertas, il tiro libero supplementare per Javon Graves è realizzato, 3 punti per lui, 9-5, la palla per Zanelli marcato da Valentini, ancora Zanelli si porta sul lato sinistro, aspetta l'uscita di Guariglia, invece serve Morris, ancora Graves su di lui, ora Anumba, Guariglia prova da 2 dall'angolo, sbaglia Guariglia, c'è il tocco di Zanelli, la palla è per la Libertas, direi ottima difesa di Graves su Morris. I due si equivalgono a livello di centimetri e anche come prestanza fisica. Graves ha gambe più forti, Graves ha anche 6 anni meno di età. Ecco il blocco per liberare Valentini, c'è una prova di pressing per Bologna, ancora un tocco di Zanelli con la rimessa ancora affidata a Matteo Piccoli. Prova a muoversi Sakine, riceve Valentini. Valentini va per superare la metà campo. Arriva il blocco per liberare Graves, poi esce Sakine, ora il blocco di Possamai per Valentini. Valentini scarica per Graves, in angolo per Sakine, prova l'assist sotto per Possamai, gancio sinistro, sfortunato Possamai, rimbalzo è di Moretti. Sarto per Anumba, Anumba prova a battere Graves, poi scarica fuori per Zanelli che prova la tripla, realizza Zanelli, 6 punti per lui, fa subito vedere la stoffa del giocatore di classe superiore, 9-8 per la Libertas, il palleggio di Valentini. Valentini per Graves. Graves prova la penetrazione, poi scarica per Piccoli, ma il passaggio è troppo arretrato, Piccoli non riesce a controllare. Direi in questo caso si può dire palla persa di Graves. Si rimane sul 9-8, la palla in mano a Zanelli. Zanelli avanza. Il blocco di Anumba per liberare Jamel Morris, ma ancora su di lui Graves, ora c'è il cambio difensivo. Graves prova a marcare Zanelli, ora la palla a Sarto, Moretti che è entrato al posto di Guariglia, ecco Morris, prova la penetrazione, ci prova da 2 punti, sbaglia Morris, il rimbalzo è di Valentini, Valentini in palleggio, Morris è un mancino, 1,93 m, ha giocato anche a Varsavia dove ha giocato anche Graves, ecco il palleggio di Graves, servito Valentini, in angolo per Piccoli, sotto un altro assist di Piccoli per Possamai che realizza, secondo assist, velocissimo il passaggio di Matteo Piccoli, 4 punti per Luca Possamai. Il palleggio di Zanelli, c'è il tiro da 3 di Sarto, sbagliato, ma il rimbalzo è di Moretti, Moretti esce ancora fuori per Zanelli, Zanelli in palleggio, prova a liberare Anumba, sotto per Moretti, la tocco, bravissimo Piccoli a toccare il pallone e ci sarà rimessa per la Fortitudo, ma con soltanto 3,5 secondi da giocare, bravissimo Piccoli di fatto a stoppare Moretti, si stava alzando per il tiro, molto motivato stasera Matteo Piccoli come sempre, ma sembra deciso e molto attento anche in attacco con quei 2 bellissimi assist. Ecco Zanelli fuori per Sarto che prova da 2, sbaglia Sarto, rimbalzo di Piccoli, Piccoli palleggia, avanza lui, chiama lo schema, il blocco di Sakine, Piccoli, c'è il fallo di Sakine, ingenuo in questo caso Edoardo che è andato a muoversi sul blocco, la palla torna quindi in mano alla Fortitudo, ci sono cambi per la Libertas, entrano Penna e Tozzi al posto di Sakine e Valentini, quindi ora Penna, Piccoli, Graves, Possamai e Tozzi. Il palleggio di Fantinelli che ha preso il posto invece di Jamel Morris, quindi Fantinelli insieme a Zanelli, ora c'è ancora il tiro da 3 sbagliato da Sarto, il rimbalzo di Tozzi e prova ad aprire il contropiede, scarica per Piccoli, ora Penna, blocco di Possamai per lui, ancora un assist per Possamai, però sbaglia il passaggio, l'azione era bella, però ha intercettato il passaggio di Possamai, poi dall'altra parte Moretti riesce a realizzare, liberandosi di Tozzi, riporta a meno 1 la sua squadra, 11 Libertas, 10 Fortitudo. Il palleggio di Penna, Penna per Tozzi, Tozzi in palleggio, scarica per Piccoli, ora l'uscita di Penna, ora il blocco di Possamai, Penna costretto a scaricare, Possamai non si capisce con Piccoli, butta via il pallone, esce proprio Possamai, al suo posto Giovanni Vildera. Comunque a mio parere è buono lo sprazzo di Possamai in questi minuti, 2 canestri, soprattutto molto bello il primo, un errore un po' sfortunato su un gancio sinistro, poi adesso 2 passaggi sbagliati. La rimessa di Zanelli che lascia la regia a Fantinelli, marcato da Piccoli, c'è un fallo di Graves se non sbaglio, sì, sull'uscita di Sarto, Ancora rimessa in gioco da, in attacco per la Fortitudo. Va a riposarsi proprio Graves, al suo posto il giovanissimo Filippo Gaeta, classe 2009. Va a marcare Sarto, che gli rende qualche centimetro e penso una quindicina di chili. Ecco la rimessa di Zanelli per Fantinelli. Fantinelli fuori per Sarto, che scarica ancora per Moretti. Fuori ancora Fantinelli, che prova la tripla. Realizzata. Primo canestro per Matteo Fantinelli, che non è da considerarsi un tiratore, ma la sua prima tripla è dentro. 13-11 per la Fortitudo, che passa in vantaggio. Ecco Gaeta, prova a scaricare su Tozzi. Tozzi va in penetrazione, si gira Tozzi da due punti, fallo su di lui di Sarto, ci saranno due tiri liberi. Daniele, un primo commento su questo primo quarto, questi primi sette minuti. Mi sembra comunque una Libertas che, malgrado le assenze, è spigliata, anche cercazioni veloci, cerca di applicare quanto studiato in allenamento.
1: Sì, sì, Gianfranco, partita di grandissima intensità, primi sette minuti veramente molto scoppiettanti, grandi azioni in transizione, grande velocità di circolazione della palla da parte di entrambe le squadre. Sottolineo che i due assist di Matteo Piccoli, uno dietro la schiena e uno no look, secondo me valgono già il prezzo del biglietto. Non è un caso che del quintetto base l'unico ancora in campo è proprio Matteo Piccoli, poi il resto, coach Diana ha cambiato tutti gli altri quattro effettivi. Il punteggio, siamo lì, nel frattempo Tossi ha fatto 2-2, quindi 13-12 quando mancano 3 minuti alla fine del primo quarto.
0: Sì, infatti Tozzi ha fatto 1-2 liberi, poi ci sono stati cambi per la Fortitudo, sono entrati Galassi, che ricorderete nelle fila di Vigevano due anni fa, e è entrato anche Toscio Radonic, arrivato da Brindisi, quindi ora Fortitudo ora che ha due tiri liberi con Fantinelli per il fallo di Matteo Piccoli sulla sua penetrazione, ma Fantinelli sbaglia il primo. Libertas in campo con Vildera, Tozzi, Gaeta, Penna e Piccoli. Realizza il secondo libero Fantinelli. La palla per Penna, 14-12 il punteggio. Penna in palleggio, prova a liberarsi, scarica per Tozzi. Ora la palla per Gaeta. Gaeta scarica ancora per Penna, il blocco di Vildera, Penna sotto per Tozzi, che prova la penetrazione, va al tiro, realizza la grande il capitano Luca Tozzi, 14 pari. Il palleggio di Fantinelli, ancora su di lui Matteo Piccoli aggressivo. Fantinelli va un po' di spalla, poi scarica per Galassi. Fantinelli ancora, prova la penetrazione, va in assist per la tripla di Zanelli, che è sbagliata. Il rimbalzo però di Fantinelli, si sono disturbati Gaeta e Penna. Poi la palla arriva in angolo a Galassi, che prova la penetrazione, scarica fuori per la tripla ancora di Zanelli, che sbaglia ancora. 2-4 per lui, rimbalzo, grande rimbalzo di Gaeta, che serve Penna, passa dietro la schiena la palla, ancora Penna in palleggio, Penna bolognese virtussino a casa sua. Ecco Piccoli che prova la tripla, sbagliata, il rimbalzo di Moretti. Ancora 14 pari, manca 1 minuto e 54 alla fine del primo quarto. Il palleggio di Fantinelli, scarica fuori per Zanelli. Ora la palla per Radonic. Radonic prova a battere, no, scarica fuori per Galassi, che prova la tripla, la sbaglia, il rimbalzo di Tozzi. Tozzi prova il contropiede. Tozzi scarica per Gaeta, sotto per Vildera, che prova a battere Moretti. Va Vildera sotto, gancio, passi però di Vildera, giusto il fischio arbitrale, perché sull'ultimo movimento si è mosso il piede perno di Giovanni Vildera, che ha perso un po' l'equilibrio. Ancora 14 pari, esce di nuovo per la Fortitudo Zanelli, al suo posto Jamel Morris rientra. Per la Libertas esce Piccoli, al suo posto Valentini, quindi per l'assenza di Filoni adesso Libertas con Valentini e attenzione, tripla di Galassi sul contropiede della Fortitudo, ha segnato la tripla Matteo Galassi, 17-14. Diceva adesso Penna e Valentini insieme in campo con Vildera, Tozzi e Gaeta. Attenzione, invece c'è il recupero di Moretti, che prova ad andare da sotto per Morris, che sbaglia ancora, il rimbalzo di Vildera, però c'è la palla toccata male da Vildera, che non si capisce con Valentini, quindi ci sarà ancora rimessa in fase d'attacco per la Fortitudo, che è in vantaggio di 3 lunghezze, 17-14. Un po' di confusione ora in casa di Bertas. Ecco Fantinelli per Galassi. Galassi fuori per Morris, che prova ancora la tripla e la mette. Primo canestro da 3 di Morris. E la Libertas ora va addirittura sotto di 6, dopo essere stata anche in vantaggio di 5 lunghezze all'inizio partita. Daniele, comunque la Libertas è in emergenza, ovviamente sta facendo riposare Graves, Possamai e Piccoli, ma si sta battendo su tutti i fronti.
1: Sì, la Libertas è in emergenza, ma ricordiamo che anche comunque la Fortitudo non ha un signore che si chiama Sorokas, che l'anno scorso ha fatto un campionato pazzesco, e non ha il nuovo arrivo Stazzonelli, che come dicevamo ha avuto un infortunio, una rottura del decrociato al ginocchio. Sì, una Libertas che era partita molto bene, mi era piaciuta, molto pimpante, molto viva, ha tenuto molto bene nel campo anche il giovane Sachine, che Diana gli ha dato fiducia non solo per averlo messo nel quintetto base, ma per averlo tenuto almeno i primi 5-6 minuti. Poi dopo ha allentato un po' le pressioni sui tiratori, sugli esterni di Bologna, che hanno cominciato a fare una serie di bombe incredibili. Poi c'è stata una palla persa a centrocampo dove Diana, ho visto, si è imbufalito, che fortunatamente però non ha, il cui contropiede della Fortitudo non ha sortito i 2 punti. C'è il massimo vantaggio comunque di Bologna, sono sul 20-14. Livorno che deve assolutamente stringere le maglie difensive, soprattutto sui tiratori esterni. Devo dire, al rimbalzo, ora non ho le statistiche sotto mano, però Livorno c'è, insomma, probabilmente è in leggero vantaggio sotto le plance, però sugli esterni, se le percentuali sono così alte di Bologna, o almeno si stanno alzando durante la partita, sarà dura per Livorno, quindi bisogna assolutamente uscire sui tiratori di Bologna.
0: Sì, comunque la differenza di questi 6 punti sono le ultime 2 triple, una di Galassi e una di Morris. Morris, che fino a quel momento aveva sbagliato 4 tiri consecutivi. Adesso rientrano le squadre in campo, la Libertas ancora con Penna, Valentini, Gaeta, Tozzi e Vildera. La palla arriva a Penna, c'è sempre il pressing a tutto campo della Fortitudo. La palla ora per Gaeta, che supera la metà campo, serve ancora Penna. Valentini agisce da guardia. Penna aspetta il blocco di Vildera, prova a battere il suo uomo. Ora la palla in angolo per Valentini, che prova la tripla, la sbaglia. Il rimbalzo di Morris, che serve Fantinelli. 25 secondi alla fine del primo quarto. Fantinelli marcato da Penna, aspetta l'uscita di un compagno. 18 secondi alla fine del quarto. Prova a uscire Moretti per il blocco. Fantinelli prova a battere Penna, poi serve lo stesso Moretti, che si alza e realizza. Ottimo pick and roll di Moretti. 7 secondi, vediamo se la Libertas riesce a combinare qualcosa. Ci prova Valentini da 2, sbaglia. Finisce così il quarto, 22-14, con questo parziale di 8-0 negli ultimi 2 minuti, che dà appunto un vantaggio di 8 punti per la Fortitudo. Un po' di blackout in questi ultimi frangenti del primo quarto. Vi do i punteggi: la Libertas con 4 punti di Possamai, 3 di Graves, 3 di Tozzi, 2 di Sachine, 2 di Valentini, e mentre per la Fortitudo ci sono 6 punti di Zanelli, che è apparso molto subito presente in palla, una tripla e un canestro in penetrazione. Poi 3 punti del nuovo arrivo Jamel Morris, buona prestazione anche di Massimiliano Moretti, 4 punti anche per Fantinelli. Vedremo ora per il secondo quarto, Daniele, che aggiustamenti farà Diana per cercare di riportarsi in partita. No, non mi sembra che la Libertas comunque sia venuta qui a fare da sparring partner.
1: No, assolutamente, anche perché, come abbiamo detto, questo palasport non ti consente assolutamente di giocare in infradito per nessun motivo. Detto questo, hai fatto una sintesi perfetta te. La partita era in perfetta parità, poi c'è stato questo 8-0 di parziale frutto di 2 bombe, una di Galassi, una di Jamel Morris, poi 2 punti facili dovuti a un errore, insomma, un blackout difensivo della Libertas. In attacco Livorno ultimamente sta facendo un po' fatica, c'è stata una palla persa, un passi sacrosanto fischiato a Vildera, poi c'è stato un paio di uno contro uno di Tozzi, uno che è andato a buon fine, uno che invece ha sbagliato. Libertas, che secondo me deve avere un po' più di pazienza a costruire l'azione d'attacco, cioè cercare di girare un po' più la palla, sta cercando di fare canestro sempre in isolamento, come dicono negli Stati Uniti, quando invece dovremmo girare un po' più la palla e far stancare un po' più la difesa della Fortitudo, che comunque sembra avere, dopo i primi minuti, aver preso molto le misure sull'attacco di Livorno. Ti ricordo, Gianfranco, anche che la Libertas comunque ha sempre avuto un under in campo, prima Sachine, poi Gaeta, quindi 10 minuti non ha mai giocato senza un under, a differenza della Fortitudo che invece ha sempre giocato con i senior, quindi insomma, segno che Diana vuole dare fiducia a tutti e specialmente far crescere questi ragazzi.
0: Sì, grazie Daniele, sono rientrati in campo, la Fortitudo ricomincia con lo stesso quintetto, Moretti che sbaglia il primo gancio sulla prima azione, Galassi, Fantinelli, Morris e Radonic. Per la Libertas è rientrato Graves al posto di Gaeta, va Graves in penetrazione da sotto a realizzare una delle sue fantastiche penetrazioni, 5 punti per Graves, 22-16, Graves che va subito a marcare Morris, Penna che ruba palla a Fantinelli e realizza Penna, bravissimo, 22-18, 4-0 subito di parziale per la Libertas che si riporta sotto, dicevo Penna con Graves, Vildera, Tozzi e Valentini. Il palleggio di Fantinelli, fuori per Galassi che prova a battere Valentini, si ferma, serve Morris, Morris fuori per Fantinelli, Fantinelli ancora il blocco di Moretti ma ancora la palla fuori per Morris, ci sono 6 secondi per il tiro, Morris prova a liberarsi, poi scarica per Fantinelli, ancora la tripla di Fantinelli sbagliata, ma c'è il fallo di Penna sul rimbalzo, Penna ha spinto, è giusta questa chiamata, ha spinto Radonic alle spalle. Quindi si rimane in attacco per la Fortitudo, esce Moretti, al suo posto Guariglia. Guariglia marcato da Vildera, la rimessa affidata a Fantinelli. Fantinelli riesce, sì, riesce ora a servire con un po' di brivido Guariglia, la palla arriva a Morris. Morris prova a liberarsi, va in penetrazione, scarica fuori, Galassi prova la tripla, realizza. E Galassi 2 su 3 da 3 punti, al dente avvelenato contro la Libertas, ricordandosi dei playout con Vigevano, 25-18, 6 punti di Galassi, la palla per Tozzi, sotto per Vildera, c'è il fallo su Vildera di Galassi, ci saranno 2 tiri liberi per Vildera, pubblico protesta, volevano sfondamento ma Galassi era nettamente in movimento laterale sullo scarico di Graves per Vildera. Ci saranno 2 tiri liberi per Giovanni Vildera.

0: qui in diretta su Radio Studio X da Bologna. Ecco Vildera, primo tiro libero realizzato, 25-19 punteggio. Secondo libero per Giovanni. Dentro questo, 2 su 2, 25-20. C'è il cambio, esce Vildera, rientra Possamai al suo posto. Ottimo spunto di partita per Vildera. Ovviamente l'assenza di Taibi per la Libertas è una ferita difficilmente colmabile, ma così come a Lucca domenica scorsa la squadra si sta battendo. Ecco Radonic, la palla per Galassi, ancora Radonic per Fantinelli. C'è il fallo di Fantinelli in attacco su Penna. Fantinelli spinge, protesta, ma non c'è da protestare. Rende 10 centimetri a Penna, non avrebbe bisogno di usare il gomito. La palla torna in mano alla Libertas. Per Fantinelli il primo fallo. Tutti i giocatori con un fallo. Sarto, Galassi, Fantinelli, Anumba. Per la Libertas Valentini, Piccoli, Sacchini e Penna. Attenzione, entra il giovanissimo Tognoni per la Libertas, che stasera prende il posto di Filoni, il ragazzo che gioca in Serie C Gold nelle file del Don Bosco. È stato anche riserva in nazionale Under 18, ci prova Graves, un altro canestro incredibile di Graves. Ormai ne abbiamo visti già due stasera, l'avevamo visto uno simile a Lucca, ma ormai bisogna dire che sono i canestri di Graves. 25-22, ecco Morris, su di lui Graves, scarica per Galassi, fuori per Fantinelli, il blocco di Guariglia forse falloso. Fantinelli penetra, lo scarico per Morris che prova la tripla, sbagliata, rimbalzo però di Radonic e c'è il fallo di Possamai. Sì, fallo di Possamai che tentava di strappare la palla a Radonic, ci sarà ancora rimessa per la Fortitudo. Dicevo, entrato Tognoni per la Libertas, ragazzo di 1,95 m dal Don Bosco. Ecco Jamel Morris, prova a liberare Fantinelli, ora ancora in angolo per Galassi, ancora una tripla, questa è sbagliata, il rimbalzo di Tognoni che serve Penna, il blocco di Tozzi, Penna prova ancora a servire Graves, ci prova, Graves rischia di perdere il pallone, ma fa un altro canestro incredibile, Javon Graves, e non si capisce questa palla come si è riuscito a controllarla. 9 punti di Graves, 6 consecutivi. 25-24 per la Fortitudo. Il palleggio di Galassi. Ora Jamel Morris sotto per Fantinelli che prova ancora l'uno contro uno contro Penna. Va da sotto Fantinelli, sbaglia il rimbalzo però di Guariglia. Guariglia, vediamo se riesce a liberarsi di Possamai. Rischia di perdere il pallone, lo perde, lo ruba Penna, va in contropiede, fallo su di lui di Guariglia. La Libertas ha messo il turbo, Daniele.
1: Sì, sì, Gianfranco, esattamente come era successo la settimana scorsa contro Montecatini al torneo Lovari. La Libertas sotto di 10 punti, comunque non si è minimamente disunita, ha continuato a mantenere gli occhi della tigre e ha recuperato in un amen 10 punti, esattamente come è successo in questo momento, dove da almeno 10 adesso la Libertas si trova sotto di 1 ma con la palla in mano a Penna. E pensate che anche in questo caso la Libertas sta giocando sempre con un under del Don Bosco.
0: Graves scarica fuori, ma prima dello scarico va a crollare su Morris, questa volta l'arbitro fischia un fallo ed è il secondo di Graves. Vediamo, c'è un time out, no, c'è un cambio perché Graves è arrivato al secondo fallo, lo fa subito rientrare in panchina coach Diana, rientra Piccoli che ora quindi è in campo con Valentini che è rientrato al posto di Penna, Tognoni, Possamai e Tozzi. Fantinelli in palleggio, servito Morris, su di lui Valentini, ecco Morris prova a liberarsi, va da sotto, realizza Morris, primo canestro in penetrazione, 5 punti per Jamel Morris che è mancino, quindi molto difficile da marcare. Ecco Valentini il palleggio, prova a liberarsi Tozzi, Valentini forse, eccolo qui, fallo di Morris, troppo aggressivo su Valentini, è il quarto fallo di squadra per la Fortitudo a 6 minuti e 10 dalla fine del secondo quarto. Primo fallo per Jamel Morris, esce Tognoni. Mi immagino l'emozione di questo bimbo, uno dei nostri bimbi, che è entrato e ha giocato un paio di minuti al Paladozza. 27-24, è rientrato però un altro bimbo, Gaeta. La rimessa affidata a Piccoli, che è in campo con Possamai, Gaeta, Valentini e Tozzi. Ecco la palla per Valentini. Valentini prova a liberarsi, il blocco di Possamai, ora lo scarico per Piccoli, in angolo per Gaeta. Valentini prova la tripla, sbagliata, rimbalzo di Possamai. Possamai prova l'uno contro uno contro Guariglia, va in gancio Possamai e sbaglia, peccato, aveva fatto un'ottima azione e l'arbitro gli fisca anche un fallo sul rimbalzo. Quarto fallo di squadra anche per Libertas. Ci sono due falli per Penna e due per Graves. Questo è il primo di Possamai. Strano, ci sembrava che anche prima fosse stato fischiato un fallo a Possamai. Comunque viene segnalato un fallo a Possamai. 27-24 per la Fortitudo, che ha la palla in mano. La palla per Fantinelli in palleggio. Il blocco di Morris. Fantinelli ora scarica su Morris, che prova di nuovo la tripla e la mette. Si sta svegliando Morris, che arriva a 8 punti. 30-24 il punteggio. Palleggio di Valentini, lo scarico per Tozzi, ora Piccoli. Tozzi prova spalla contro Morris. Tozzi ci prova da due, sbaglia Tozzi, forse un po' forzato questo tiro. Rimbalzo di Radonic che serve Fantinelli, che avanza. La palla ancora per Morris, Guariglia lo scarico per Fantinelli, la palla per Zarto che ci prova da tre, sbaglia, ma viene fischiato un fallo sul tiro di Sarto. Vediamo tre tiri liberi, il fallo è di Piccoli che arriva al secondo fallo. Piccoli non è convinto, vediamo il replay. Qui a Bologna c'è l'instant replay su ogni azione, Daniele. Comunque c'è un time out chiamato da coach Diana, la Libertas torna sotto di sei lunghezze, ma si sta battendo alla grande.
1: Sì, si sta battendo alla grande, la partita è molto piacevole. Se vuoi il mio parere, qui il fallo purtroppo c'è, perché Piccoli era leggermente in ritardo sul tiro di Sarto, che è stato molto molto intelligente. Alvise ha visto che Piccoli era in ritardo, ha tirato lo stesso, poi gli ha toccato il gomito, quindi per mettere tiri liberi sacrosanti. La Libertas era arrivata a meno 1 dopo essere stata sotto di 10, quindi come dicevamo prima, grande merito di non essersi disunita, di crederci, di rimanere comunque sempre in campo anche con un under, sempre molto attenti e concentrati. C'è stata una forzatura, come hai detto te, di Tozzi, ci poteva stare il suo tiro classico, avvitamento dorsale, tiro dall'angolo alla Walter Magnifico, non è entrato. Poi ci sono stati un po' degli errorini veniali che hanno portato, cioè qui comunque sai, con la Fortitudo appena sbagli una piccola cosa poi ti puniscono. C'è stato un canestro veramente devastante, diciamo, il Morris che praticamente allanando Gentile, no, portava palla, si è arrestato da tre, ha tirato solo rete e lì veramente ci fai poco. Quindi cioè, il Livorno deve stare molto molto attenta, perché la Fortitudo è una squadra esperta, lunga, sveglia, magari un po' nuova ti posso dire, però cioè, il talento c'è, è allenata anche da Denis Cavina, che secondo me è uno dei migliori allenatori della 2, quindi anche perché vedo che si sta sbracciando, sta veramente una specie di sesto uomo in campo, sta facendo ogni tipo di movimento, sembra un nuotatore a volte, quindi segno che comunque di amichevole e di lasciato, di intentato c'è poco, no Gianfranco?
0: Sì, molto attivo Cavina in panchina, realizza il primo tiro libero Sarto, ne avrà altri due e devo dire che fa abbastanza impressione vedere di nuovo la Fortitudo che, come succedeva con coach Kaya, fa subito pressing alto sui portatori di palla, quindi l'impronta della squadra è di una difesa super aggressiva come l'anno scorso. Realizza il secondo e anche il terzo, quindi la Libertas ora è sotto di 9, 33-24 con i tre liberi realizzati da Alvise Sarto. La palla in mano a Valentini, era entrato anche Edoardo Sacchine, quindi la Libertas ha Gaeta e Sacchine insieme in campo. La palla per Piccoli prova da due, è sbagliato il tiro di Piccoli, ma c'è il fallo di Guariglia sul rimbalzo, quindi ci saranno due tiri liberi per Possamai. Dicevo, la Libertas con un 17enne e un 18enne in campo. insieme a Possamai, Piccoli e Valentini. Due liberi per Possamai. Il primo realizzato, 33-25. Secondo è sbagliato, il rimbalzo di Radonjić, ma conteso alla grande da Sakine, la palla la recupera Possamai. La palla per Piccoli, sotto per Possamai che prova l'uno contro uno contro Radonjić. Lo scarico ancora per Piccoli, ora Valentini prova la tripla, sbagliata, la Libertas purtroppo non riesce a segnare dalla distanza. Errori sia di Valentini che di Graves che di Piccoli. La palla per Morris, lo scambio con Fantinelli, Fantinelli prova a battere Valentini, va in penetrazione, lo scarico per Radonjić che prova la tripla, la realizza. E purtroppo dall'altra parte la Fortitudo sta facendo canestro da tre con certa continuità e questo è ciò che crea la differenza. Adesso la Libertas si rischia di perdere la palla, ma c'è il fallo di Guariglia che spinge Gaeta e Gaeta andrà per due tiri liberi. Vediamo se la sua mano dolce non tremerà qui al Paladozza, dove peraltro lui è già stato l'anno scorso a giocare nelle fila di Roseto. Ragazzo giovanissimo che però non sembra avere problemi di personalità. Sul 36-25, a 4 minuti alla fine del secondo quarto, due tiri liberi per Filippo Gaeta, che sbaglia il primo sfortunato, la palla ha girato sul ferro. Secondo libero per Gaeta. Questo è dentro, anche lui sblocca il tabellino, esce Valentini al suo posto Penna. Rimangono in campo Gaeta e Sakine con Possamai e Graves che ha preso il posto di Piccoli. Il palleggio di Zanelli che ha ripreso il posto di Fantinelli, ora la palla per Morris, ecco ancora Zanelli, marcato da Penna, prova a liberarsi Sarto che riceve, l'assist sotto per Moretti che deve tornare sui suoi passi, poi va in penetrazione, c'è il fallo di Gaeta sul palleggio di Moretti, Moretti avrà due tiri liberi perché anche la Libertas è in bonus. Moretti lo abbiamo visto lo scorso anno nelle fila di 100, un ottimo campionato e soprattutto una grande partita contro la Libertas, fu davvero una iettatura per la Libertas Massimiliano Moretti in quel di 100. Sbaglia però il primo tiro libero Moretti, si rimane sul più 10 Fortitudo, 36-26. Secondo libero per Moretti. Realizzato anche questo, è realizzato, 37-26 per la Fortitudo. La palla in mano a Penna che avanza marcato da Zanelli. Penna prova a uscire Sakine, ecco la palla per Graves, poi ancora Penna, Penna prova la penetrazione, va sotto per Sakine e prova, viene fermato, ma c'è ancora la rimessa per la Libertas. Ci sono 7 secondi da giocare per la squadra Amaranto che stasera gioca in maglia nera con scritte bianche. Ecco Sakine alla rimessa, prova a liberarsi Penna ma riceve Possamai, ora Penna, Penna non, si deve accorgere che mancano 4 secondi, ci prova Graves da 2, sbagliato il tiro di Graves in floater da 2 punti, cioè abbiamo pochi secondi per prendere una scelta. Ecco ora la palla per Sarto dalla parte opposta, fuori per Radonjić che prova la tripla, la sbaglia, il rimbalzo di Sakine, Sakine che però tocca con il piede, tocca col piede, e la rimessa è per la Fortitudo. 3 minuti alla fine del secondo quarto, cambio è Sakine, al suo posto rientra Tozzi. Tozzi va a marcare Radonjić, Possamai si occupa di Moretti, ora la palla per arriva al Sarto che prova la tripla e la mette. Ancora una tripla per la Fortitudo. La differenza tra le due squadre per adesso è nel tiro da 3 punti. Mi sembra che sia la 6ª tripla realizzata dalla Fortitudo. 0 triple per la Libertas. C'è il fallo di Radonjić su Tozzi, che avrà due tiri liberi sul 40-26, massimo vantaggio per la Fortitudo. Entra di nuovo Piccoli al posto di Gaeta, due tiri liberi per Luca Tozzi. Daniele, si diceva, quello che sta facendo la differenza è sicuramente il tiro da fuori. La Libertas non è riuscita ancora a segnare da tre punti.
1: Sì, percentuali shock purtroppo per la Libertas, siamo veramente 0 su tanto. Nel primo tempo eravamo 0 su 5, ora non abbiamo ancora i dati del secondo tempo, però molto male da tre. Libertas che deve migliorare anche sul... Nel frattempo c'è stato un tecnico, un fallo tecnico a Dennis. Sì, no, non si è capito bene cosa ha detto, qui ci sarà un tiro aggiuntivo di Luca Tozzi che realizza. Dicevo, Libertas che ha, come hai sottolineato te in telecronaca, ha avuto da Grace dei canestri veramente da grandissimo campione, alcuni veramente tirati fuori dalla spazzatura, altri in penetrazione, però ecco, manca un po' un gioco di squadra. È anche vero che Livorno, sottolineiamo, che ha sempre giocato con fra i giovani, quindi fra Sakine, Gaeta e il buone Don Bo. Probabilmente Diana è più interessata a far crescere i giovani che il risultato di questa partita, però sicuramente c'è da lavorare assolutamente sul tiro da tre, a meno che oggi non sia proprio una giornata così storta, insomma.
0: Sì, nella Fortitudo è entrato adesso D'Arcangeli, il ragazzo del 2006, quindi è il primo giovane che prova adesso coach Cavina. La Libertas è rientrata a meno 11 con i tre tiri liberi di Luca Tozzi, due per il fallo subito e uno per il tecnico. Ci prova da tre D'Arcangeli, sbaglia, rimbalzo di Penna, 2-22 da giocare. Penna avanza, servito Tozzi prova l'uno contro uno, va sotto, fallo e canestro incredibile di Tozzi, che lascia andare la palla. C'è il fallo di Zanelli su di lui, Tozzi ne mette altri due, arriva a 8 punti realizzati, avrà un altro tiro libero. Libertas a meno 9, 40-31 il punteggio. Intanto c'è il time out chiamato da Cavina. Daniele, descrivici un po' quest'ultimo canestro di Tozzi.
1: Ma vedi Gianfranco, allora, grandissimo canestro di Luca Tozzi, premetto, grandissimo, perché Luca è stato intelligentissimo, ha visto che sul cambio, sui blocchi, è andato in marcatura su di lui Zanelli, che gli rende almeno 10-15 centimetri, quindi ha provato il suo uno contro uno, il suo famoso giro dorsale, e stavolta la palla è entrata dentro, quindi grande canestro di Tozzi. Però risiamo sempre lì Gianfranco, cioè la Libertas fa dei bei canestri in isolamento, in uno contro uno, in azioni individuali, però dovrebbe secondo me insistere un po' di più. Cioè io ora non ho sotto mano le statistiche, ma a voce assist praticamente saremo forse a 1 o 2. Mi ricordo quello stratosferico di Piccoli, quell'altro no look e forse un altro, saremo a 3-4 assist, poi il resto sono tutti canestri o in isolamento o in uno contro uno o in azioni dove magari l'attaccante è furbo, come in questo caso Luca, che viene marcato da un difensore che gli rende 15 centimetri. Quindi per carità, molto bene, però la Libertas deve assolutamente trovare qualcosa di più dal gioco di squadra e aumentare nella casella assist il numero. Comunque, insomma, comunque la Libertas è tornata a meno 9. Guarda caso Gianfranco, ora che la Libertas per la prima volta sta giocando con 5 senior, quindi non ha ragazzi giovani in panchina, è subito riuscita a rosicchiare 4-5 punti in un amen.
0: Sì, vediamo se Tozzi riuscirà a riportare la Libertas a meno 8. È in campo con Possamai, Graves, Piccoli e Penna. Dall'altra parte Zanelli, D'Arcangeli, realizza Tozzi, 40-32, 6 punti consecutivi di Tozzi. La palla per Zanelli, che cerca di superare la metà campo marcato da Penna, il blocco di Radonjić. Zanelli supera la metà campo, forse un palleggio accompagnato qui di Zanelli, non fischiato, ecco Radonjić, sarto, ancora Zanelli, prova il blocco Moretti, va Zanelli in penetrazione, scarico in angolo per D'Arcangeli, che sbaglia la tripla, sfortunato. Il contropiede per Graves, che subisce il fallo netto di D'Arcangeli, andava per schiacciare Graves, ma D'Arcangeli gli ha fatto il fallo nel momento in cui Graves stava per caricare la palla verso l'alto. Ci saranno due tiri liberi per Javon Graves, che ha già segnato 9 punti in pochi minuti, perché purtroppo gravato di due falli è stato in panchina per diversi minuti anche in questo secondo quarto. 40-32, due liberi per Javon Graves. Sbagliato però il primo. Molto morbido il tiro di Graves, ma questo è uscito storto. Realizzato il secondo, arriva a 10 punti Graves. 40-33. La palla per Zanelli. Ancora in campo con lui il giovane D'Arcangeli, classe 2006. Zanelli prova ancora la penetrazione, lo scarico per Anumba. Ecco la palla per Sarto, il blocco per lui di Moretti. Sarto prova a liberarsi, poi scarica ancora per Zanelli. Ecco il blocco di Moretti, Zanelli scarico ancora per Moretti, intercetta la palla Graves, poi Moretti prova il tiro all'ultimo secondo, la palla recuperata da Piccoli, il contropiede per Tozzi che sbaglia però in acrobazia, peccato, la Libertaspor poteva rientrare a meno 5. La palla di nuovo in mano a Zanelli, 1:07, palleggio di Zanelli, blocco di Moretti, Zanelli prova a battere Graves, si ferma, la palla fuori per Sarto, ancora Zanelli. Zanelli prova la tripla da 8 metri, la sbaglia, il rimbalzo però è catturato da D'Arcangeli, fuori per Anumba. Anumba non sa cosa fare, poi prova la penetrazione, fuori per Zanelli. 5 secondi per l'azione, Sarto, vediamo se prova a battere Piccoli, prova la tripla Sarto, la sbaglia, rimbalzo però ancora di Zanelli, ma la recupera Piccoli, la recupera Piccoli, prova il contropiede, si ferma. Lo scarico per Graves che va in penetrazione, si alza Graves, c'è un fallo nettissimo su Graves, non fischiato, questo è assurdo, veramente assurdo. Comunque la palla, no, addirittura la rimessa per la Fortitudo, cioè questa non la volevamo vedere, va bene così, è un amichevole. 40-33 la palla, Graves guarda l'arbitro come dire ma la per tirare. Comunque time out a 25 secondi dalla fine del quarto, 40-33, Daniele.
1: Sì, qui c'è un'azione un po' confusa, cioè, guarda, ti arrivo a dire che puoi anche non fischiare il fallo, ma allora la palla è stata deviata, quindi la rimessa deve essere assolutamente assegnata a Livorno, quindi veramente molto strana questa decisione. Fatto sta che io ho la sensazione, Gianfranco, intanto dall'ultimo intervento ci sono state due ripartenze di Livorno, quindi comunque... diciamo c'è stato un gioco di squadra, c'è stato un assist velocissimo, uno ha portato a un bel canestro, uno purtroppo c'è stato un errore di Tozzi da sotto, ma era una palla molto difficile da addomesticare, quindi molto bene che Livorno ha cercato di spingere sul contropiede. Del resto Diana a inizio campionato l'ha detto, noi giochiamo per divertirci, giochiamo per emozionarci e per emozionare, e quale migliore cosa delle ripartenze dei famosi contropiedi anni 80 per divertire il pubblico. Quindi bel segnale di Livorno che comunque anche in una partita così, insomma, a inizio campionato, dove le forze vanno dosate, prova sempre a spingere ogni azione. Questa a me piace tantissimo personalmente. L'altra indicazione è che comunque quando giocano i senior la Libertas dà tutta la sensazione e l'impressione di essere alla pari di una corazzata come la Fortitudo, quindi questa è un'altra bella indicazione. Quindi bene così per ora, Libertas sotto di 7 punti quando manca praticamente un possesso pieno, 25 secondi alla fine del secondo quarto.
0: Sì, si riparte con l'assurda rimessa per la Fortitudo, la palla per Zanelli, 23 secondi alla fine del secondo quarto, Zanelli marcato da Graves, Zanelli avanza, aspetta un bloccante che non arriva, si fa passare i secondi, 11, 9 adesso, 7, 6, ecco il blocco per lui, ci prova da 3 Zanelli, sbaglia, il rimbalzo di Moretti, ma c'è un fallo, vediamo, di Moretti che spinge Vildera al rimbalzo, anzi spinge Piccoli, vediamo, ci sono due tiri liberi per la Libertas, quindi forse un po' di giustizia anche nelle amichevoli ci può essere. Si spingeva Piccoli, quindi Piccoli ha due tiri liberi a 3 secondi dalla fine del secondo quarto. Il primo realizzato, 40-34. Secondo è sbagliato, la palla a rimbalzo per Sarto che ci prova da metà campo, sbaglia, fa quasi canestro. La Libertas finisce sotto di 6 dopo essere stata anche sotto di 14, E io direi, Daniele, incredibilmente sotto solo di 6, perché non ha fatto un solo canestro da 3 punti questa sera. Quindi ora vedremo, aspettiamo il foglio delle statistiche, poi vi diremo precisamente, ma sicuramente la Libertas ha 0 su, credo, 8 o 9 da 3 punti, è sotto solo di 6 punti, senza Taibi, senza Cuonu e senza Filoni.
1: Sì, sì, assolutamente Gianfranco, se la vedi così la prestazione è buona. Poi ripeto, a me piace tantissimo l'atteggiamento mentale, quindi nel frattempo c'è, praticamente c'è Zanelli che è pronto per tirare un tiro libero, Sarto, scusate, quindi ci deve essere stato o un tecnico, questo ce lo siamo, non si riesce a capire, c'è Piccoli che sta parlando con uno degli arbitri. Comunque dicevo, sì, nel basket moderno, nel frattempo capiamo cosa sta succedendo, poi ve lo raccontiamo. Nel basket moderno se non fai canestro da 3 è molto molto dura. Però la Libertas, l'abbiamo già detto, non si è mai disunita, ha sempre cercato di rispondere a ogni azione alla Fortitudo. Si gioca in un campo, insomma, dove comunque la pressione c'è, perché ovviamente non è tutto esaurito, ma come sentite comunque nel sottofondo la curva si fa sentire, è un campo sempre ostico, e la Libertas ha giocato sempre con dei ragazzi in campo. Allora, praticamente è stato riportato il cronometro a 2 centesimi e c'è Sarto che tira 2 tiri liberi a 2 centesimi dalla fine, quindi in pratica deve essere stato ravvisato un fallo sul tiro di Sarto che era scoccato dalla metà campo, quindi i tiri dovrebbero essere 3, perché il tiro era da 3 punti.
0: No, ma questa è un'invenzione clamorosa, perché Sakine non l'ha sfiorato Sarto, cioè, scusatemi il commento, tanto

0: è un'emozione raccontare la partita della Libertas in qualsiasi condizione, che sia un trofeo estivo come l'Ovari, che sia un'amichevole seppur in una grandissima location come questa del Paladozza di Bologna, ma non riusciamo sempre a essere imparziali, ma soprattutto non possiamo non vedere gli errori arbitrali, che siano da una parte e dall'altra, e per adesso possiamo dire che ce ne sono stati almeno due clamorosi dalla parte, diciamo, che hanno danneggiato la Libertas. Comunque la Libertas ha combattuto per tutti i 20 minuti sotto di 8 lunghezze, 42-34, tarda ad arrivare il foglio delle statistiche, quindi noi andiamo a prendere un caffè, vediamo appuntamento a circa 10 minuti per il secondo tempo, la seconda parte di Fortitudo Bologna Libertas Livorno in diretta qui dal Paladozza. A più tardi.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X. Ciao, un abbraccio.
1: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza, saluti a Radio Studio X. Ciao ciao.

0: Bene, amici di Radio Studio X che ci seguite da casa, ritorniamo in diretta, vi parlano Gianfranco Morelli e Daniele Gorgona, in diretta dal Paladozza di Bologna, dove sta per avere inizio il secondo tempo, la seconda parte di Fortitudo Flat Service Bologna, Libertas Livorno. La prima parte di gara è finita sul 42-34, vi avevo detto delle percentuali. Abbiamo finalmente le statistiche, la Libertas ha un 11 su 27 dal campo, ma 0 su 8 da 3 punti, statistica alquanto anomala, mentre la Fortitudo ha realizzato ben 8 triple su addirittura 23 tentativi, quindi a testimonianza che la Fortitudo ha giocatori che possono segnare dall'arco a tutte le posizioni e predilige questa soluzione rispetto alla palla sotto canestro, dove tra l'altro manca il lituano Sorokas. La Libertas, pur con l'assenza di Taibi, di Kuono, che però è in panchina, è arrivato dopo aver concluso i campionati 3 contro 3 per la nazionale italiana, e la scheda di Niccolò Filoni, la Libertas si è ben battuta, è riuscita a recuperare 23 rimbalzi totali, uno in più degli avversari, 5 assist. Vediamo adesso le formazioni in campo. Rientrano per la Fortitudo Zanelli, Anumba, Sarto, Guariglia e Morris, stesso quintetto dell'inizio gara. Vediamo per la Libertas, ancora raggruppati i giocatori intorno a coach Andrea Diana. Ricordo Graves 10 punti, Tozzi 9, Possamai 5 punti, Sachine, Penna, Vildera 2, insieme anche a Valentini 2 punti, un punto per Piccoli, un punto per Gaeta. Dall'altra parte 8 punti per Morris e 8 per Sarto, i migliori marcatori per Bologna. Rientriamo in campo con la rimessa affidata a Matteo Piccoli, che è in campo con Penna, Graves, Tozzi e Possamai. Ecco Piccoli. La palla per Penna, che può palleggiare marcato da Zanelli. Penna, servito Graves, il blocco di Tozzi, fuori la palla per Possamai, ecco Penna, ancora in angolo per Tozzi, finta la penetrazione, poi scarica per Graves, 8 secondi, Penna prova a liberarsi per il tiro, 4 secondi, Penna ci prova da 2, sbaglia Penna, ma il rimbalzo di Possamai, che si alza, realizza! Ma c'è il fallo in attacco. Possamai accusato di aver dato una gomitata a un difensore, ma a mio parere si è semplicemente girato, aveva segnato Possamai. Il canestro per gli arbitri non è valido, ci sarà rimessa per la Fortitudo. La palla affidata a Jamel Morris, prova un pressing la Libertas, servito Anumba raggiunge ora Zanelli, pressing forte di Penna su di lui, Zanelli all'ultimo secondo riesce a superare la metà campo, poi c'è il fallo di Penna sul palleggio di Zanelli, già 2 falli di squadra per la Libertas in 40 secondi. La rimessa per Morris, ancora Zanelli, palleggio, prova l'uscita Sarto, ma gli ruba la palla Piccoli, tecnico a Diana, continua lo show arbitrale qui, Diana si va a sedere, manda a spiegare l'arbitro e ci sarà un altro tiro libero per Sarto. Veramente non capiamo come gli arbitri possano fare da protagonisti anche in un'amichevole come questa. Vi avevamo raccontato già 2 evidentissimi errori negli ultimi 2 minuti del secondo quarto. Realizza il tiro libero Sarto, riporta la propria squadra a più 9, la rimessa per Piccoli. Servito Penna, che supera subito la metà campo marcato da Zanelli. Penna, la palla per Tozzi, che cerca Graves, lo trova, ecco Graves, lo scarico per Possamai, ancora Graves che prova a battere Sarto, poi a palla sotto per Tozzi, fuori per Penna, ecco Graves che prova la tripla, la sbaglia, il rimbalzo di Possamai che va al tiro, viene stoppato da Guariglia e la palla è per Moretti. Qui Possamai aveva cercato il gancio sinistro, ha capito l'intenzione, Guariglia l'ha stoppato, ecco Morris che prova la tripla, sbaglia Morris, molto sfortunato Jamel Morris, la palla esce dopo aver girato due volte sul ferro, la palla in mano ora a Matteo Piccoli, ancora più 9, bello l'assist di Piccoli per la schiacciata di Luca Possamai, terzo assist di Matteo Piccoli, 43-36, 6 punti di Possamai, il palleggio di Morris, ecco Anumba, ora Sarto, fuori ancora per Morris, ancora Zanelli, c'è il fallo, fallo in attacco di Guariglia sul blocco per liberare Zanelli, anche questo secondo me è un fallo, così diciamo manifestiamo disaccordo anche per questo fallo fischiato in questo caso in favore della Libertas. 43-36, la palla per Penna che avanza, supera la metà campo, la palla ora arriva a Tozzi che prova a battere Anumba, scarica per Piccoli, Piccoli serve ancora fuori Penna, sfrutta il blocco di Possamai, Possamai scarica ancora per Piccoli, 7 secondi, il blocco di Possamai per Penna, 4 secondi, Piccoli, non è, c'è più tempo, Graves, non ce la fa Graves a liberarsi per il tiro, la Libertas è andata sotto ritmo, ha fatto girare troppo la palla fuori, non si è accorta in tempo tutta la squadra del tempo che passava, palla persa di squadra, 43-36, la rimessa affidata al Vise Sarto che serve Anumba e poi il pallone arriva al playmaker Zanelli che avanza, il palleggio di Zanelli, ora Jamel Morris, il blocco di Moretti, Morris prova la tripla, Anumba e la mette, incredibile, anche Simone Anumba che non è certo un tiratore mette la tripla, nona tripla per la Fortitudo, 46-36 il punteggio, la palla era sotto per Tozzi che subisce il fallo netto di Sarto, spinta sul passaggio per Tozzi, ci sarà ancora rimessa per la Libertas, esce Possamai, rientra al suo posto Vildera, Possamai a mio parere molto positivo stasera malgrado un paio di errori da sotto, però 6 punti è una buona prova, ecco Vildera, Penna, ancora lo scarico per Tozzi, Penna fuori per Piccoli, prova la tripla Piccoli, la mette, finalmente un canestro da 3 per la Libertas, il primo dopo 9 tentativi, 46-39, 7-04 alla fine del terzo quarto, arriva la palla Anumba, scarico per Morris, Morris per Sarto, ora ancora fuori per Morris, su di lui Piccoli, Morris prova la penetrazione, fallo di Tozzi sul movimento di Morris, per Tozzi il primo fallo, per la Libertas il terzo fallo di squadra nel quarto, rimessa in attacco affidata ad Alessandro Zanelli per la Fortitudo, si asciuga il parquet, è caduto Tozzi, però molto più fresca la serata, si sta bene qui al Paladozza, non è il caldo asfissiante che abbiamo affrontato a Lucca soltanto 6 giorni fa. Ecco la palla per Zanelli, Zanelli servito ancora a Morris, su di lui Graves, ancora Graves aggressivo su Morris, Morris prova a liberarsi, ancora un blocco, ancora raddoppiato, la palla ancora recuperata da Piccoli, Piccoli avanza, scarica dietro per Tozzi, ora Penna, Penna fuori per Tozzi, in angolo per Piccoli che prova ancora la tripla, questa la sbaglia, palleggio ora di Zanelli dopo il rimbalzo di Sarto, si rimane sul più 7 Fortitudo, il palleggio di Zanelli, l'uscita di Anumba, Anumba sotto per Sarto e prova il tiro da 2, sbaglia e la palla esce e sarà per la Libertas, bravo Piccoli a contrastare Sarto e a costringerlo all'errore, c'è il cambio per la Fortitudo, esce Jamel Morris, al suo posto Matteo Fantinelli, Fantinelli va a occuparsi della marcatura di Graves, il palleggio di Penna, 6 minuti alla fine del terzo quarto, più 7 Fortitudo, Penna supera la metà campo, c'è il fallo netto su di lui di Alessandro Zanelli, che arriva così al secondo fallo. C'è il cambio, esce Penna, entra Valentini. La rimessa affidata allo stesso Valentini. Valentini in campo con Piccoli, Tozzi, Vildera e Graves. Ecco Vildera che riceve, aspetta l'uscita di Graves, servito Graves. Graves prova la penetrazione, va invece da tre punti, sbaglia Graves, però rimbalzo è per la Fortitudo, uscita la palla, l'ha toccata Piccoli. Peccato Graves, per ora autore di un'ottima prestazione, ma anche per lui, 0 su 4 da 3. Dopo le 8 triple segnate in due partite contro Montecatini e Pistoia, stasera un po' più in difficoltà sul tiro da fuori. Ecco Anumba e serve Moretti, arriva la palla in angolo per Sarto che sbaglia da 3. Il rimbalzo è di Vildera. Vildera controlla il pallone, serve Piccoli. Libertas ancora sul meno 7, 5.34. Il palleggio di Piccoli, servito Vildera. Ora Valentini. Valentini prova la penetrazione, l'assist per Graves che può realizzare, bellissimo il taglio di Graves e bellissimo anche l'assist di Valentini, 46 a 41, 12 punti di Graves. Il palleggio di Fantinelli, Fantinelli per Sarto, Sarto prova a battere, poi scarica per Anumba, fuori ancora per Fantinelli, marcato da Graves, Fantinelli non sa cosa fare, mancano 3 secondi, Fantinelli ci prova da 10 metri e realizza un canestro assurdo, Fantinelli da 10 metri, 49 a 41, si torna sul più 8 Fortitudo, 4 e 49, la palla per Piccoli, sotto per Tozzi, Tozzi va in uno contro uno contro Anumba, scivola Tozzi, rischia di perdere il pallone, c'è la palla a 2 e la palla è per Bologna, purtroppo è scivolato Luca Tozzi nel tentativo di penetrazione, poi è andato a contrastargli il possesso Simon Anumba e Tozzi ha così perso il pallone per l'alternanza di possessi. Esce Tozzi stesso, entra Sacchine, va a riposarsi anche Piccoli, entra al suo posto, no, va a riposarsi Graves, al suo posto Filippo Gaeta, quindi ora Valentini, Gaeta, Piccoli, Sacchine e Vildera. Dall'altra parte il pallone in mano a Fantinelli, è entrato anche Radonic al posto di Zanelli. Fantinelli in palleggio, il blocco per lui di Moretti, Fantinelli. Vediamo se prova a battere Gaeta, Fantinelli in palleggio ancora. Sotto la palla per Sarto, gli ruba un altro pallone Piccoli. Sacchine indietro per Vildera che supera la metà campo. Un'altra palla recuperata di Piccoli, secondo me la quarta. Palleggio di Piccoli. Prova la penetrazione, scarica per Sacchine, ecco Valentini, blocco di Vildera per Valentini, Valentini va in penetrazione, va da sotto, bellissima, peccato, sfortunato Valentini, ma lotta per la palla, bravissimo Vildera, e c'è il possesso per la Libertas, esce Moretti, al suo posto Guariglia, ancora un possesso per la Libertas, 49-41. È una partita combattuta, malgrado le assenze. Sono in campo giovanissimi, soprattutto nelle file della Libertas. Per la Fortitudo ha giocato 2-3 minuti d'Arcangeli nel secondo quarto. La Libertas fa giocare abbondantemente sia Sacchine che Gaeta. È entrato anche Tognoni nel secondo quarto. La palla per Vildera, ora nelle mani di Valentini. Valentini prova a battere Anumba. Valentini in palleggio, prova a liberarsi ancora Valentini di Radonic, ora Valentini, 2 secondi, è costretto a tirare da 10 metri Piccoli, sbaglia di poco, rimbalzo però di Vildera che tira, sbaglia anche Vildera, rimbalzo di Fantinelli che avanza, 49-41, blocco per liberare ora Radonic, marcato da Gaeta, la palla per Sarto che prova a servire ancora Radonic, fuori per Anumba che prova la tripla, la sbaglia, rimbalzo di Piccoli, Piccoli prova a superare Fantinelli, va Piccoli, bravo Matteo, prova ancora una tripla Matteo, la mette, grande Piccoli che non molla mai, 49-44, Piccoli arriva a 7 punti. sbagliato il tabellone, a mio parere 7 punti, questo era un tiro da 3 punti, ma perché? Perché danno 2 punti? Questo era un tiro da 3. No, mi sembra un errore clamoroso. Comunque, per noi è 49-44, per il tabellone è 49-43, per la Libertas se rientra Penna al posto di Piccoli, applaudito da tutta la panchina. In campo Sacchine, Vildera, Penna, Valentini e Gaeta. Dall'altra parte il palleggio di Fantinelli. Lo scarico per Morris che ha ripreso il posto in campo. Perde, rischia di perdere, sì, perde la palla a Numba. Qui sembrava che il tocco fosse di un libertassino, vediamo. Ora gli arbitri ne parlano. Forse sì, la palla è per Bologna a mio parere. Sì, sì, la palla è per Bologna. Però qui basta la protesta per pubblico per svegliare l'arbitro. Negli altri casi questo non era successo. Comunque 2:47 alla fine del terzo quarto, la rimessa per Fantinelli che serve Morris che ci prova subito da tre, sbaglia Morris, rimbalzo però di Radonjić che scarica fuori per Guariglia, ancora Morris fuori per Fantinelli, Guariglia prova a battere Vildera, scarica ancora per Fantinelli, la tripla di Fantinelli sbagliata, rimbalzo però di Anumba che approfitta della maggiore esperienza rispetto a Sacchine, ruba palla Penna, c'è un fallo netto di Morris, fallo di Morris su Penna, secondo fallo di Jamel Morris, bravo Penna a rubargli la palla, è il quarto fallo di squadra per Bologna, quindi non ci sono tiri liberi, c'è la rimessa per la Libertas affidata a Valentini che serve Gaeta, il palleggio di Valentini ora marcato ancora da Anumba. Ecco Vildera che scarica per Penna, Penna prova a liberarsi, su di lui aggressivo Fantinelli, Penna prova la penetrazione, prova Valentini da 8 metri, realizza la tripla Valentini, la Libertas si ha meno 3 Daniele e c'è time out per coach Cavina.
1: Allora Gianfranco, un po' di indicazioni, intanto cosa c'è che va? Intanto c'è che va che la Libertas si è sbloccata da 3 punti, per noi sono 3 i tiri da 3, purtroppo uno è stato dato da 2, quello di Piccoli. Però insomma Piccoli e Valentini si sono sbloccati da 3 e questa è una bella notizia. L'altra bella notizia sono i 2 assist che sono stati regalati nel terzo quarto, uno di Valentini e uno di Piccoli. Valentini che ha fatto fare un bellissimo canestro a Graves e Piccoli che l'ha alzata per un alley-oop a Possa Mai che invece l'ha messa dentro senza schiacciare. Ti dicevo prima dell'importanza degli assist, no? Ti do un dato, nei primi 2 tempi praticamente la Libertas ha totalizzato 5 assist contro i ben 12 della Fortitudo. Cioè cosa vuol dire sto fatto? Vuol dire che sui 34 punti che ha realizzato la Libertas nel primo e nel secondo quarto soltanto 10 sono stati frutto di un gioco di squadra, quindi attraverso un assist, il resto sono stati canestri eseguiti o da tiro libero o da isolamento o da uno contro uno o da step back eccetera eccetera, quindi cioè, molto bene perché la Libertas finalmente nel terzo quarto ha cominciato a giocare un po' più di squadra, però bisogna, come dicevo prima, aumentare il numero nella casella assist.
0: Sì, ricordiamo Daniele che la Libertas ancora rientra in campo con Penna, Valentini, poi Gaeta e Sacchine che sono 17enne e 18enne e Vildera. La palla per la Fortitudo che avanza con Fantinelli in campo insieme a Morris, Radonjić, Anumba e Guariglia. Ecco Radonjić fuori per Anumba. Anumba prova a servire Fantinelli, aggressivo su di lui Valentini. Fantinelli scarica per Anumba, la palla arriva per Guariglia che realizza da 2. Bravo Guariglia in questo caso. Fa saltare i difensori della Libertà, si realizza. 51-46. Vi ricordo che il tiro da per Piccoli era da 3, quindi secondo me dovrebbe essere 47. Ecco Valentini, Gaeta prova la penetrazione, va da sotto e realizza Filippo Gaeta, 3 punti per Gaeta che ha una faccia tosta, davvero 17enne rosetano. 51-48. Ecco Radonjić fuori per Anumba, Fantinelli, c'è il fallo di Valentini sul palleggio di Fantinelli, secondo fallo di Valentini. Ma arriva adesso al bonus la Libertas, 1 minuto e 12 da giocare, la palla in mano alla Fortitudo, esce Anumba, al suo posto rientra Galassi che aveva segnato due triple nel secondo quarto. La rimessa affidata a Fantinelli, servito sotto, ma bruttissimo il passaggio di Fantinelli, persa la palla, cercava di servire Radonic, la palla torna in mano alla Libertas a 1 minuto e 12 alla fine del secondo quarto, del terzo quarto. La Libertas è sotto di tre lunghezze, con, come si dice a Livorno, con i bimbi in campo. Ecco il palleggio di Penna. Ecco la penetrazione di Penna, l'assist per Sacchine. Sacchine sbaglia, purtroppo era bello il passaggio di Penna. Sacchine si è un po' spaventato, devo dire, ha visto arrivare Guariglia. Palla in mano a Fantinelli, 51 secondi. Radonic. Radonic per Galassi. Galassi prova la penetrazione, va da sotto, realizza Galassi. Qui se lo sono perso. Torna a più 5 la Fortitudo, 38 secondi. Il palleggio di Penna. Penna aspetta l'uscita di Vildera per il blocco, ecco il blocco, Penna rischia di perdere il pallone, serve Valentini che ci prova da tre e realizza ancora Fabio Valentini, che gradisce moltissimo il canestro qui alla nostra sinistra, dove segnò una fila di triple incredibili lì a dicembre 2025. La Libertas è sotto di due a 8 secondi, la palla in mano a Fantinelli. Fantinelli 5 secondi, 4, Galassi sotto per Guariglia che prova il gancio, lo sbaglia, rimbalzo di Vildera, Daniele, la Libertas è sotto di 2 o secondo noi sotto di 1, grande terzo quarto.
1: Sì, diciamo per noi di 1, però è stato segnato incredibilmente da 2 quel canestro di Piccoli, che era ovvio che era da 3 perché era proprio almeno 40 centimetri dietro dalla linea. Comunque insomma, una buona Libertas devo dire nel terzo quarto, ripeto, ha cercato di giocare di squadra, ci sono stati assist, finalmente si è sbloccata da 3 punti, gli esterni stanno facendo girare molto molto meglio la palla, molto bene come hai detto te Possa Mai, che è vero che ha preso una stoppata con un movimento molto lento da sotto canestro dopo aver preso un rimbalzo in attacco, però comunque si è comportato bene, si è fatto trovare pronto, molto bene anche Vildera devo dire, che comunque un signor giocatore sotto le planche, ha tagliato molto bene fuori, ha difeso molto bene su Guariglia, però la differenza la stanno facendo sicuramente gli esterni. Una menzione speciale a Matteo Piccoli, perché sicuramente insieme a Graves è uno di quelli che mi sta piacendo di più, molto presente al rimbalzo, molto presente con la testa, un sacco di palle recuperate, un sacco anche di rimbalzi come dicevo prima, e soprattutto 2 assist pazzeschi nella prima parte di gara e un altro assist bellissimo per Possa Mai, che ripeto non l'ha conclusa con la schiacciata, ma era un alley-oop veramente da far cadere il palasport anche quello, quindi grande prestazione di Matteo Piccoli questa sera, ma non è una novità.
0: Sì, vediamo Matteo molto in forma anche fisicamente, abbiamo visto correre dappertutto, marcare Morris, marcare Fantinelli, marcare Sarto soprattutto. Bene, rientra in campo per la Fortitudo Galassi e Fantinelli come playmaker, poi Guariglia, Sarto e Radonic. Dall'altra parte Gaeta, Graves, Valentini. Sacchine. Me ne manca uno. E Vildera, scusate. Sacchine e Vildera. La rimessa affidata a Graves e serve Valentini. Valentini in palleggio. Su di lui Fantinelli. Ecco l'uscita di Sacchine che riceve. Sacchine per Graves. Ancora Sacchine che va da sotto. Prova. Ah, peccato. Era una bellissima azione di Sacchine. E poi costringe alla palla persa Radonic. Errore di Sacchine, ma una bellissima azione. Sfortunato Sacchine. La rimessa in gioco però ancora per la Libertas. Sacchine fuori per Vildera. Ecco Valentini. Prova la penetrazione Valentini. Torna sui suoi passi. Scarica per Graves. Graves sotto per Vildera. il De Provolo 1 contro 1, no, scarica per Valentini, ancora la tripla di Valentini, sbaglia, rimbalzo conteso, ma alla meglio Fantinelli, che avanza. Avanza Fantinelli, fuori per Radonic. Radonic scarica per Galassi che prova a girare dalla parte opposta, si accentra, prova a servire ora ancora Guariglia. Guariglia ancora fuori per Fantinelli. Fantinelli prova la penetrazione contro Valentini, lo scarico per Guariglia che sbaglia, un rigore. Il rimbalzo è di Vildera, la palla per Graves, va Graves in penetrazione al tiro, sbaglia Graves, forse un fallo non fischiato su di lui, è caduto Graves, si rialza, si tocca un po' la coscia, niente di grave, ritorna in difesa Graves, la palla fuori per Radonic. Radonic, lo scarico per Fantinelli, Fantinelli fuori per Radonic, ancora Galassi, Galassi ancora lo scarico per Guariglia, ci prova da due, Guariglia realizza un canestro da 6 metri, aveva sbagliato un canestro molto più semplice prima, Guariglia si rifà e segna il 55 a 51 per la propria squadra. Palleggio di Valentini, lo scarico, no, ancora Valentini, blocco di Vildera, sotto ancora la palla per Vildera, c'è il fallo su Valentini, oh, il tocco di piede, tocco di piede, e c'è il cambio, rientra Massimiliano Moretti per la Fortitudo al posto di Guariglia, rientra anche Tozzi al posto di Sacchine. Sacchine che ha sbagliato l'ultimo tiro, ma siamo veramente felici di vederlo giocare così in modo spigliato. Esce anche Vildera al suo posto, Possamai, quindi ora Possamai, Tozzi, Gaeta, Valentini e Graves, la rimessa affidata a Graves che serve Possamai, la palla per Valentini, ora la palla ancora per Graves, Graves in palleggio, prova a sfruttare il blocco di Possamai, poi serve Valentini, la palla arriva a Gaeta che va in penetrazione, tira Gaeta, sbaglia, c'è il fallo di Possamai sul rimbalzo, ci sarà la rimessa per la Fortitudo. Bravo Gaeta comunque a provarci, ha avuto un po' timore, ma non ha appoggiato al tabellone, ha provato il tiro pulito al ferro, è uscito il pallone, palla per Fortitudo sul 55-51. La rimessa affidata a Galassi, riesce Moretti, non si capisce, era entrato dopo 30 secondi, lo ha tolto di nuovo, rientra Guariglia, il palleggio di Fantinelli, fuori proprio per Guariglia, marcato da Possamai, ecco Radonic prova a dare la palla sotto in poste a Fantinelli che prova spalla contro Graves, poi scarica per Sarto, ancora Fantinelli, fallo di Graves su Fantinelli sul palleggio, se ne accusa Graves. Fantinelli è grande e grosso, forse il playmaker più alto che c'è in A2. 55-51, rimessa ancora per la Fortitudo, Graves arriva al terzo fallo, Graves ora va a occuparsi di Sarto, anzi di Galassi, la palla esce fuori per Guariglia e scarica su Sarto, Sarto prova a battere Graves, va in penetrazione, tocca il pallone Tozzi, ma la palla torna in mano a Fantinelli, 3 secondi, ci prova Guariglia, sbaglia, rimbalzo però di Galassi che esce ancora fuori per Fantinelli, Fantinelli sotto per Guariglia, c'è il fallo di Valentini per non far ricevere Guariglia, c'era chiaro mismatch con Valentini che marcava, si è trovato a marcare un giocatore di 20 cm più alto, per Valentini il terzo fallo, rientra Piccoli al posto di Gaeta, la rimessa per Fantinelli, prova il passaggio, rivediamo, riceve Sarto che prova subito la tripla, sbaglia Sarto, rimbalzo di Piccoli, fuori per Valentini che può provare il contropiede, scarica per Possamai che va in penetrazione, si gira Possamai, rischia di perdere il pallone, scarica fuori per Valentini, ancora Valentini in palleggio, rimposta, blocco di Possamai per lui, va Valentini, scarica per Tozzi che però non si capisce con Graves, qui l'errore di Tozzi a mio parere che ha voluto fare un passaggio un po' occhi chiusi, ma Graves stava salendo verso di lui. Palla persa, 55-51, il palleggio di Fantinelli. Fantinelli ancora, prova contro Piccoli. Guariglia, ancora Piccoli, rischia di rubare il pallone, poi la palla però ancora a Guariglia e questa volta Tozzi, scusate, Piccoli lo costringe alla palla persa. La palla torna alla Libertas, grande difesa ancora di Matteo Piccoli. esce Fantinelli, al suo posto rientra Zanelli. 6:50 alla fine della partita. Piccoli per Valentini. Valentini in palleggio. Supera la metà campo, serve Graves, prova subito la penetrazione, si ferma Graves, torna sui suoi passi, va ancora in penetrazione, no! Un errore sfortunatissimo, Graves che era andato al ferro, peccato, la palla dall'altra parte, servito sotto Sarto che batte proprio Graves che arrivava da lontano, c'è il time out chiamato da Diana, direi peccato per questa azione di Graves che poi si è trovato proprio a rientrare su Sarto dopo aver sbagliato dalla parte opposta. Daniele, un commento.
1: Allora sì Gianfranco, queste due ultime azioni sono un po' l'emblema della partita, perché da una parte c'è Graves che manda a spasso tutta la difesa della Fortitudo, prova un'azione individuale spettacolare, bellissima, cambio di mano in area di sinistro, la palla sembrava entrare ed esce. Però cosa ti voglio dire? Ti voglio dire che è un'azione individuale, mentre invece dall'altra parte la Fortitudo piano piano si mette lì, ribaltamento di fronte, 3 o 4 passaggi e poi un assist al bacio per un taglio semplicissimo di Sarto che da sotto canestro ne fa 2 semplici. Cosa ti voglio dire? Che da una parte c'è un gioco di squadra con assist eccetera eccetera, dall'altra parte ci sono azioni individuali che non sempre possono andare a buon fine. Ripeto, l'azione di Graves sarebbe stata spettacolare, stratosferica, però Livorno, insisto a dire che deve cercare di girare più la palla, di creare la superiorità numerica, cioè io vedo per carità il punteggio è bassissimo e questo favorisce Livorno in un certo senso, e comunque tenere la Fortitudo a 57 punti a 6 minuti dalla fine è segno che Livorno ha difeso molto bene e su questo non c'è niente da dire. Però in attacco Livorno deve avere più pazienza, deve girare più la palla, creare più assist, più superiorità numerica. Nel frattempo ti do un dato Gianfranco, sono arrivati i dati degli spettatori paganti, 2034, che insomma sembrava meno ma in realtà insomma, sono più di 2000 le persone qui dentro, che insomma pensa che siamo a un amichevole il 12 settembre, per farti capire com'è sentita la pallacanestro qui a Bologna.
0: Sì, incredibile, 2000 persone a metà, ai primi di settembre. Ecco la rimessa di Valentini, servito Tozzi, ancora Valentini, grande pressing a tutto campo della Fortitudo, ora Penna riesce a superare la metà campo, Penna è rientrato al posto di Graves che è apparso stanco questo ultimo tratto di partita. Ecco Tozzi fuori per Penna, Valentini prova la penetrazione, si alza da 2 punti e realizza un bellissimo canestro. Fabio Valentini che arriva a 10 punti realizzati, ottimo questo secondo tempo per Valentini. 57-53, il palleggio di Zanelli, il blocco per lui di Radonic, Zanelli fuori per Radonic, ancora Galassi, Zanelli prova a servire in angolo Radonic, in angolo dalla parte opposta per Sarto che realizza da 3 punti, grandissimo passaggio di Radonic che ha attraversato tutto il campo, ha trovato libero dalla parte opposta Sarto che realizza il più 7. Per Sarto 14 punti, è il top scorer della partita. Ecco Piccoli che scarica per Possamai, ancora l'assist per Piccoli e il canestro di Piccoli, bravissimo Possamai a servire Piccoli, per Piccoli 8 punti, 60-55 il punteggio, 5-09 alla fine. Zanelli, il blocco di Radonic, prova a liberarsi ancora Radonic che riceve, c'è il fallo di Penna, questo è il quarto fallo di squadra per la Libertas, ci può stare, ma in 5 minuti l'ultimo quarto nessun fallo fischiato alla Fortitudo, questo è un po' più strano diciamo. Comunque la rimessa per Zanelli, la palla per Sarto, Zanelli in palleggio, prova la penetrazione, lo scarico fuori, Sarto ci prova da 8 metri, sbaglia, il rimbalzo è controllato però da Guariglia, sfuggita la palla a Penna, Zanelli in angolo per Galassi che prova un'altra tripla, la sbaglia, il rimbalzo è controllato da Piccoli, la palla per Penna, palleggio, Penna prova la penetrazione, fallo netto di Galassi, ma questo è soltanto il primo di squadra, secondo di Galassi, quindi rimessa in fase d'attacco per la Libertas. Intanto coach Cavina fa rientrare Anumba al posto di Radonic, la rimessa affidata a Valentini. Valentini va dalla parte opposta a occuparsi della rimessa. Ecco il blocco per liberare l'uscita di Penna, che riceve. Penna prova la penetrazione, Penna va sotto canestro, sbaglia, ma c'è, ma no, doveva essere fallo sul terzo tempo, invece c'è ancora rimessa in gioco, terzo fallo di Zanelli. Ecco la rimessa affidata a Tozzi, 60-55 il punteggio, 4:30 da giocare. Tozzi per Penna, palleggio di Penna che rientra verso la parte centrale del campo, poi scarica per Valentini, Valentini ha spazio per la tripla, la mette, e la liberta San meno 2, Valentini 13 punti, 4:16 da giocare, 60-58, è partita vera. Zanelli, il blocco di Guariglia, scarico per Anumba, Anumba per Sarto, ancora Zanelli, su di lui Penna, il blocco di Guariglia, Zanelli scarica fuori per Sarto, prova la palla sotto per Guariglia, la tocca Possamai, ci sono soltanto 3 secondi e mezzo da giocare per la Fortitudo. La palla sotto per Guariglia che prova a girarsi, sbaglia Guariglia, rimbalzo di Possamai, la palla per Penna che palleggia, va Penna da 3 punti, sbaglia Penna, peccato, la Libertas poteva andare in vantaggio, rimbalzo per Sarto, ma recupera palla Penna, servito Tozzi, scusate Piccoli, il palleggio di Penna. Penna per Tozzi, sotto per Possamai, c'è fallo su Possamai di Galassi. Ancora rimessa per la Libertas. Sessanta-58, 3:25 da giocare. Possamai esce e lascia il posto a Vildera, rientra anche Graves al posto di Penna, quindi ora Piccoli, Valentini, Vildera, Tozzi e Graves.

0: rimessa affidata a Luca Tozzi. Tozzi per Valentini, 3-23, riceve ancora Tozzi, lo scarico per Valentini che prova un'altra tripla, sbaglia Valentini ma rimbalzo di Piccoli, Piccoli che esce fuori per Tozzi, ancora Valentini, Valentini in angolo per Graves, fuori per Tozzi che prova la tripla, la sbaglia, rimbalzo però è di Graves, ancora per Piccoli, sotto per Vildera che realizza e la Liberta spareggia sul 60 pari, 60 pari a 2,50. Ecco Zanelli per Morris che è rientrato al posto di Fantinelli, Morris ci prova da 8 metri, Morris sbaglia, rimbalzo esce lungo, controllato ma c'è rimessa, rimessa per Bologna. C'è Diana che protesta con l'arbitro, lo sta accusando di non far giocare la Libertas di fatto, ma vediamo se prenderà un altro tecnico, no, non è così. Ci dicono dalla regia che ci sono talmente tanti ascoltatori che lo streaming è saturato su internet, quindi prego tutti di sintonizzarsi su 99.2 MHz, la tripla di Anumba, segna Anumba, segna Anumba. Più 3 Fortitudo, 63-60, la palla per Graves che da sotto sbaglia, prova a correggere, sfortunato Graves, si rimane sul 63-60, la palla in mano alla Fortitudo. Ecco Zanelli, Zanelli fuori per Anumba, Anumba per Galassi, Moretti, Zanelli ci prova a servire ancora Anumba che ci riprova da tre, sbaglia questa volta, ma rimbalzo di Zanelli, qui la Libertas rischia di perdere la partita su rimbalzi offensivi, Zanelli rimposta l'azione, 1.40 alla fine, Zanelli sotto per Moretti, Moretti, 2 secondi, ci prova Morris da 3, incredibile, incredibile, Morris da 3 allo scadere e la Fortitudo si riporta sul più 6, la Fortitudo sul più 6, incredibile, la Libertas aveva avuto la palla del vantaggio e invece due triple, una di Anumba, una di Morris, Daniele, c'è il time out di coach Diana.
1: Sì, Anumba e Morris hanno riscavato un piccolo solco dal 60 pari, siamo sul 66-60, però vedi dalle immagini che stanno ridando anche, perché qui a Bologna ricordiamo che ci sono le immagini del replay che tutti possono vedere, da queste immagini si vede come la Fortitudo fa girare la palla, cioè anche i tiri da tre non sono mai casuali ma sono sempre tiri da tre costruiti sulla palla che gira e che si cerca di creare sempre la superiorità numerica. Quindi praticamente quando l'uomo è in superiorità numerica si scarica e si cerca l'uomo libero che ha un buon tiro da tre, quindi niente da dire, la Fortitudo probabilmente si sta dimostrando più squadra. A livello individuale la Libertas non ha assolutamente niente di meno della Fortitudo, ripeto, forse Denis Cavina è riuscito a creare già un po' più una squadra, lo dicono, non lo dice Daniele Gorgone ma lo dicono gli assist che sono in questo momento 18 contro gli 8 di Livorno, quindi comunque mancano 1.35, ci sono due possessi pieni, vediamo se la Libertas riuscirà a tirare fuori dal cilindro qualcosa per rientrare in partita.
0: Sì Daniele, è tutto vero, però malgrado le assenze enormi per la Libertas a partire da Taibi, Cuono, Filoni, la Libertas si è battuta alla grande e sinceramente la Fortitudo la sta vincendo con i tiri da tre punti. Ecco il palleggio di Penna marcato da Zanelli, ecco arriva il blocco di Vildera, Penna 1.22 da giocare, Penna ci prova da tre, sbaglia Penna, il rimbalzo, c'è una spinta su Tozzi non fischiata, assurdo, la palla va alla Fortitudo. Ma se la vediamo noi qui da 25 metri, come fa a non vedere l'arbitro che Tozzi è stato spinto dietro? Diana si sbraccia. Comunque 1.16 alla fine, 66-60, la palla in mano a Zanelli. devo dire che comunque è stata una partita molto bella. Ecco la palla per Morris. Morris autore di 11 punti, palleggio di Morris, la palla arriva a Galassi, ancora fuori per Morris, prova a battere penna, Morris in penetrazione, tira da due, sbaglia, ma al rimbalzo finisce ancora nelle mani di Anumba, e qui la Libertas forse perde l'ultima occasione. La palla in mano ancora a Zanelli, Zanelli ci prova da 8 metri, sbaglia Zanelli, rimbalzo questa volta di Graves, che prova il contropiede, vediamo, va in penetrazione Graves, tira da due, anche questa volta un fallo non fischiato, la palla però ancora per la Libertas, un po' troppi errori di Graves, ma ancora una volta si gira verso l'arbitro, dice cosa devo fare per farmene fischiare uno. Dispiace dover parlare dell'arbitraggio anche in un amichevole, ma per vincere a Bologna durante la regular season la Libertas dovrà essere più forte anche della sfortuna e degli arbitri, ecco, oltre che della fortitudo, che male non è. Ecco Tozzi, la rimessa per Vildera, ecco Penna, Penna, il palleggio di Penna, fuori per Tozzi che ci prova la tripla, la sbaglia, rimbalzo però di Piccoli, 3 secondi, non si accorge Piccoli, ci prova ora da 3, ancora l'errore di Piccoli, 15 secondi alla fine, c'è il pubblico in piedi, finisce così la partita 66-60 per la Fortitudo, ma è stata veramente una bella partita giocata da queste due squadre in questo bellissimo palazzetto con 2000 spettatori. E ora qui accanto a me ho una sorpresa, coach Marco Calamai, che è stato coach della Bacher Livorno, era qui a commentare la partita per la radio della Fortitudo. Gli chiediamo, ecco che arriva da noi, si alza a fatica in queste sedie scomodissime qui in tribuna stampa, coach Calamai, aspettate un attimo, un onore averlo accanto qui, abbiamo scambiato due parole, ci ha raccontato i tempi di Michael Ray Richardson. Mi alzo, ecco coach Marco Calamai, un saluto a tutti i livornesi, ci sono talmente tanti livornesi collegati che abbiamo saturato lo streaming radio, un commento su questa partita, un saluto con affetto a tutti i livornesi, a Calamai.
2: Un grande saluto mio a tutto il pubblico di Livorno, città che ho nel cuore da toscano, ma anche perché ho vissuto momenti molto belli e una conclusione molto sfortunata con quella, con, possiamo dire, con quella cancellazione molto discutibile per quando è arrivata, però l'annata fu un'annata bella, me la ricordo, e ricordo l'affetto della gente e quanto ci ha dato. Credo che quest'anno Livorno si divertirà, anche quest'anno la squadra mi sembra una squadra costruita con intelligenza, parlavo prima qui con gli amici, quando in panchina tu c'hai Possamai o Vildera, c'hai Valentini o Penna, c'hai Curno, beh vuol dire che hai un quintetto fortissimo, e c'hai Filoni, vuol dire che hai un quintetto fortissimo. Livorno la metto nelle prime 3 squadre sulla carta, con Sassari e con Rimini, subito dopo la Fortitudo e Brindisi, però se la Fortitudo recupera Mazzola, che adesso ha un infortunio molto banale, e lo può avere, può arrivare come pronostico con queste squadre, però credo che Livorno abbia tante possibilità, credo che sarebbe un sogno anche per ricordare un presidente.

0: passato, ma è rimasto e mi è rimasto nel cuore quella squadra che aveva un giocatore che purtroppo non c'è più a fine carriera, Richardson, che però ha regalato pennellate uniche, e un giocatore giovanissimo che con coraggio ho fatto giocare perché era un matto positivo, ma era matto, che è Pozzecco, che poi ha fatto una carriera straordinaria. Mi ricordo tante cose belle e spero di venire davvero a Livorno, perché Livorno merita tutto l'amore che io e tutta la gente gli dà.
1: Grazie tante per le bellissime parole, a presto. Grazie coach, a presto. Bene, è tempo dei saluti, Daniele, è tempo dei saluti, anche se tu vuoi dare l'ultima parola. Abbiamo avuto questo onore di un commento sulla nostra comunicazione radio di coach Marco Calamai.
2: Sì, sì, grandissimo Marco Calamai, fiorentino doc, che ha dato una grandissima mano tra l'altro alla Fortitudo nella loro rinascita. Quindi niente ragazzi, ripeto, la Libertas non ha assolutamente demeritato, non ha sfigurato, la Fortitudo probabilmente è un pochino più squadra, lo ha dimostrato, un pochino di fortuna nei tiri, però ripeto, tutti i tiri da tre, che sono stati veramente tantissimi quelli della Fortitudo, sono stati tutti tiri costruiti bene, con una logica, con un criterio, con una serie di passaggi molto ben congegnata da Dennis Cavina. Quindi niente da dire, la Fortitudo vince questa amichevole con merito, però buonissimi segnali da parte di Livorno.
1: Grazie Daniele, io ricordo a tutti che seguiremo tutto il campionato su Radio Studio X. Quest'oggi abbiamo avuto un picco talmente alto di ascoltatori sul web che a un certo punto nell'ultimo quarto lo streaming web si è saturato, e spero che chi a quel punto non potesse più seguire la diretta via web sia riuscito a collegarsi su 99.2 MHz o sull'AM per seguirla via radio. Un saluto da tutti qui, a tutti qui dal Paladozza, da Gianfranco Morelli, Daniele Gorgone. Ci sentiamo nei prossimi giorni con l'annuncio delle prossime partite. A presto, grazie.
3: Con il patrocinio del Comune di Crespina Lorenzana, le associazioni Crispis e Consorzio Vivavisti Toscani vi attendono domenica 20 settembre dalle ore 15 alle 20 alla Fiera di Cenaia, dove troverai mercatini, auto e trattori d'epoca, mostre fotografiche e tanto altro. E nel pomeriggio in Piazza di Vittorio la musica di Radio Studio X con Carlo Raffalli DJ. Degustazioni vini e prodotti locali, non mancate. A Cenaia domenica 20 settembre.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: A Radio Studio X sono le ore 18, in punto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Ben ritrovati da Firenze Smart, in studio Mauro Ciutini. Apriamo con la 1 in direzione Bologna. Il traffico è rallentato tra Calenzano e Bivio con la variante di Valico. Inoltre un incidente causa rallentamenti allo svincolo di Incisareggello, disagi in uscita in entrambe le direzioni. Passiamo alla Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze-Prudenza per la segnalazione di pedoni in carreggiata tra Montopoli Valdarno e Santa Croce sull'Arno. Lavori anche allo svincolo di Empoli Ovest, sia in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Livorno. Per i treni ricordo un guasto tecnico a un passaggio a livello tra Montecatini e Borgo Abbugiano sulla linea Firenze-Viareggio. Il regionale 18-520 viaggia con 20 minuti di ritardo ed è cancellato nel tratto da Lucca a Viareggio. È tutto per il momento, grazie alla Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.
4: Due minuti.
5: Estate!
4: Un libro.
6: Carissimi, bentrovati. Oggi vi invitiamo a scoprire L'Abbraccio, il nuovo e coinvolgente romanzo di Annalisa Rossana Porru. Se avete amato la storia di Fabio e Viola in Un tempo per noi, sarete felici di ritrovarli. Ma sappiate che entrambi i romanzi sono autoconclusivi, quindi potete tuffarvi in questo emozionante capitolo anche adesso. Fabio e Viola ora sono adulti. La loro storia d'amore continua ad essere legata alla musica e si arricchisce di nuove sfumature, includendo amici e familiari. Annalisa Rossana Porru, qual è il suo messaggio riguardo la complessità dell'amore di coppia?
7: Nell'Abbraccio continua la storia d'amore di Fabio e Viola. Un amore sempre legato alla musica, appassionato e forte, nonostante momenti di difficoltà, errori e fragilità. Un amore complesso, a tratti anche vulnerabile, come capita tuttavia quando non si considera l'amore un qualcosa di scontato, un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza, un viaggio che la coppia fa insieme e che poi ognuno fa dentro di sé. E qui la loro storia si intreccia con quella di altri personaggi, familiari ed amici, regalando al romanzo una dimensione di coralità.
6: Nel romanzo emergono chiaramente le differenze tra amore, attrazione, piacere, sentimento ed emozione. È possibile vivere queste sfumature anche con persone diverse dal nostro partner, rimanendogli fedele?
7: Per Fabio e Viola, tutte le sfumature devono essere vissute dalla coppia che si ama e quando questo non accade, viene considerato un tradimento. La loro amica Viviana, psicoterapeuta, esorta viceversa a non sentirsi in colpa se pur amando il proprio partner si è attratti da un'altra persona. E questo è un fatto naturale. L'importante è chiarire a se stessi il significato delle emozioni che si vivono.
6: Quante cose può significare un abbraccio?
7: L'abbraccio è un gesto profondo che racchiude molti sentimenti. La tenerezza, la protezione, la consolazione, il perdono, la passione. Non può esserci passione senza l'abbraccio, che tuttavia non imprigiona mai, lascia liberi.
6: Se desiderate conoscere più a fondo questo romanzo e acquistarne una copia, visitate il nostro sito www.dueminutiunlibro.it. L'abbraccio di Annalisa Rossana Porru, edizioni Albatros.
8: A partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18, 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

con il patrocinio del comune di Crespina Lorenzana, le associazioni Crispis e Consorzio Vivavisti Toscani vi attendono domenica 20 settembre dalle ore 15 alle 20 alla Fiera di Cenaia, dove troverai mercatini, auto e trattori d'epoca, mostre fotografiche e tanto altro. E nel pomeriggio in Piazza di Vittorio la musica di Radio Studio X con Carlo Raffalli DJ. Degustazioni vini e prodotti locali, non mancate. A Cenaia domenica 20 settembre.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. Is that a problem? I can't fix it, 'cause I can do it in the mix.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

12 settembre. Siamo entrati. Stiamo entrando nell'autunno. Allora le atmosfere si fanno più cupe.

Salutiamo subito Stefano Soriani online, il docco. Un buon ascolto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, tutti quelli che ascoltano tramite la app ufficiale e sui 99.2 della FM italiana, anche dalle frequenze AM, trovate su www.radiostudiox.it. Io vorrei ricordarvi anche le applicazioni My Radio e Radio Garden, che ci trovate anche lì.

0: Salutone anche a te, Nicolas.
1: Oh yeah, Phil Collins in the earth tonight.
0: La direttina di oggi. Hey.

0: titolare.
1: Salutiamo Flavio Zanotti.
2: Ciao bella gioia.
1: È arrivato anche Francescone Burchielli. Ehi, guarda là, grandissimo Piero.

Con il patrocinio del comune di Crespina Lorenzana, le associazioni Crispis e Consorzio Vivavisti Toscani vi attendono domenica 20 settembre dalle ore 15 alle 20 alla Fiera di Cenaia, dove troverai mercatini, auto e trattori d'epoca, mostre fotografiche e tanto altro. E nel pomeriggio in Piazza di Vittorio la musica di Radio Studio X con Carlo Raffalli DJ. Degustazioni vini e prodotti locali, non mancate. A Cenaia domenica 20 settembre.

0: Con il patrocinio del comune di Crespina Lorenzana, le associazioni Crispis e Consorzio Vivavisti Toscani vi attendono domenica 20 settembre dalle ore 15 alle 20 alla Fiera di Cenaia, dove troverai mercatini, auto e trattori d'epoca, mostre fotografiche e tanto altro. E nel pomeriggio in Piazza di Vittorio la musica di Radio Studio X con Carlo Raffalli DJ. Degustazioni vini e prodotti locali, non mancate. A Cenaia domenica 20 settembre.
1: Radio Studio X.
2: Dai ritmo e

0: A Radio Studio X sono le ore 19 e 13 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
0: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Bentrovati da Firenze Smart, in studio Mauro Ciutini. Apriamo con la 1 direzione Bologna, traffico intenso tra Calenzano e Bivio con la variante di Valico. Sempre in A1, fare attenzione per un veicolo in avaria allo svincolo di Calenzano in uscita per chi proviene da Bologna. Sulla A12 in direzione Rosignano, anche qui un veicolo fermo tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo. Ci spostiamo sulla Firenze-Pisa-Livorno, prudenza, personale su strada per lavori allo svincolo di Empoli Ovest, sia in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Livorno. Ricordo, per quanto riguarda la rete ANAS, sulla statale 65 della Futa è chiuso a Barberino di Mugello un tratto in direzione Firenze a causa di un incidente. Per i treni, guasto tecnico al passaggio a livello tra Montecatini e Borgo Abbugiano, causa disagi e variazioni sulla linea Firenze-Viareggio. Per ora è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
13: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.
17: Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.
1: A Radio Studio X sono le ore 20.

0: Free DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
2: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute. We live in a
3: free world. Due minuti.
4: Estate.
3: Un libro.
5: Carissimi, bentrovati. Oggi vi invitiamo a scoprire L'Abbraccio, il nuovo e coinvolgente romanzo di Annalisa Rossana Porru. Se avete amato la storia di Fabio e Viola in Un tempo per noi, sarete felici di ritrovarli. Ma sappiate che entrambi i romanzi sono autoconclusivi, quindi potete tuffarvi in questo emozionante capitolo anche adesso. Fabio e Viola ora sono adulti. La loro storia d'amore continua ad essere legata alla musica e si arricchisce di nuove sfumature, includendo amici e familiari. Annalisa Rossana Porru, qual è il suo messaggio riguardo la complessità dell'amore di coppia?
6: Nell'Abbraccio continua la storia d'amore di Fabio e Viola. Un amore sempre legato alla musica, appassionato e forte, nonostante momenti di difficoltà, errori e fragilità. Un amore complesso, a tratti anche vulnerabile, come capita tuttavia quando non si considera l'amore un qualcosa di scontato, un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza, un viaggio che la coppia fa insieme e che poi ognuno fa dentro di sé. E qui la loro storia si intreccia con quella di altri personaggi, familiari ed amici, regalando al romanzo una dimensione di coralità.
5: Nel romanzo emergono chiaramente le differenze tra amore, attrazione, piacere, sentimento ed emozione. È possibile vivere queste sfumature anche con persone diverse dal nostro partner, rimanendogli fedele?
6: Per Fabio e Viola, tutte le sfumature devono essere vissute dalla coppia che si ama, e quando questo non accade, viene considerato un tradimento. La loro amica Viviana, psicoterapeuta, esorta viceversa a non sentirsi in colpa, seppur amando il proprio partner si è attratti da un'altra persona. E questo è un fatto naturale. L'importante è chiarire a se stessi il significato delle emozioni che si vivono.
5: Quante cose può significare un abbraccio?
6: L'abbraccio è un gesto profondo che racchiude molti sentimenti. La tenerezza, la protezione, la consolazione, il perdono, la passione. Non può esserci passione senza l'abbraccio, che tuttavia non imprigiona mai, lascia liberi.
5: Se desiderate conoscere più a fondo questo romanzo e acquistarne una copia, visitate il nostro sito www.dueminutiunlibro.it. L'Abbraccio di Annalisa Rossana Porru, edizioni Albatros.
7: Welcome to the world of rhythm and dance with me.

0: Machine, un programma condotto da Vittorio Lindiano su Radio Studio X.
1: Dove la differenza è nella selezione.

0: A Radio Studio X sono le ore 23 e un minuto.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.
3: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.
4: Radio Studio X e Anika Flash presentano Trailers in FM.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.

0: Capisci quello che dice?
1: Roba senza senso.
0: Io invece sì.
2: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
1: Cosa vuoi fare?
0: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema. Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Avete ascoltato Trailers in FM.
12: Welcome to the world of rhythm.

con il patrocinio del Comune di Crespina Lorenzana, le associazioni Crispis e Consorzio Vivavisti Toscani vi attendono domenica 20 settembre dalle ore 15 alle 20 alla Fiera di Cenaia, dove troverai mercatini, auto e trattori d'epoca, mostre fotografiche e tanto altro. E nel pomeriggio in Piazza di Vittorio la musica di Radio Studio X con Carlo Raffalli DJ. Degustazioni vini e prodotti locali, non mancate. A Cenaia domenica 20 settembre.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in
2: the mix. In the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: A Radio Studio X sono le ore 23 e 59 minuti.
1: Progressiva. Progressiva. Su Radio Studio X.
2: Es el sonido progresivo. Into.

0: is proud to be broadcasting.
1: A Radio Studio X sono le ore 1, in punto.
2: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
3: Yo DJ! DJ Master Mix.
4: Your DJ has only just begun.
2: DJ Master Mix presenta Your DJ su Radio Studio X.

ospite di Your DJ questa settimana DJ Carlo Bardini, Techno Nation Live 2026.

speciali di Your DJ. Oggi in console DJ Carlo Bardini, Techno Nation Live. Solo su Radio Studio X.

0: Yur DJ su Radio Studio X. Ospite speciale della puntata di oggi, DJ Carlo Bardini live al Techno Nation 2026. Alla prossima puntata. Chiudi sessione. Arresta il sistema.
1: Hi, I'm Sabrina. You can listen to my program from Monday to Friday on these radio frequencies at 4 and at 10:30 a.m. If you want to write me, send an email to sabrina@radiostudiox.it.
2: Radio Studio X, música para todos en todo el mundo. Un saludo a todos los oyentes.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

benvenuti nel Master Sound. Abbiamo iniziato con Marvin Gaye, What's Going On.